Radio Ascoli Night.

Se è solo un sogno, forse dura un attimo, solo una notte ancora.

Radio Ascoli Night.

Cosa ti viene in mente quando guardi il mare in cerca di conforto? Forse solo un po' di confusione, una sensazione che non sai cos'è.

va bene. Va bene pure se alla fine non ti va mai bene. Oh, oh, oh, oh, disastro. Va bene pure se mi cerchi dentro qualcun altro. Urca, mi sa che questa volta ho fatto un puttanaio. Sarà, sarà che mi diverto quando sbaglio. Oggi, oggi mi sa che me ne resto a casa. Almeno mi ri, sì, mi risparmio un'altra figuraccia. Ma cosa serve il vino se poi mi perdo in un bicchiere d'acqua?

se va bene, solo se a te va bene. Oh, oh, oh, disastro. Va bene pure se mi trovi dentro qualcun altro.

c'è un po' del tuo profumo dentro il mio maglione. Se non lo lavo, resta qua. C'è e non riesco a fare quello che ho da fare. Non uso ancora e resto qua, poiché c'ho il raffreddore. Se no, sentirei anche la tua voce. E che la macchina è rotta, se no.

cosa ti viene in mente quando guardi il mare in cerca di conforto? Forse solo un po' di confusione, una sensazione che non sai cos'è.

Va bene pure se alla fine non ti va mai bene. Oh, oh, oh, oh, disastro. Va bene pure se mi cerchi dentro qualcun altro. Urca, mi sa che questa volta ho fatto un puttanaio. Sarà che mi diverto quando sbaglio. Oggi mi sa che me ne resto a casa. Almeno mi risparmio un'altra figuraccia. Ma a cosa serve il vino se poi mi perdo in un bicchiere d'acqua?

0: va bene. Oh, oh, oh, disastro. Va bene pure se mi trovi dentro qualcun altro.
1: Questa è Radio Ascoli.

non ti aspettavi, quella sera in cui la luna cadde nei tuoi occhi, quella volta in cui non solo ci credevi, ma avevi fatto pace pure con i demoni. Sono quel rumore che diventa suono, sono come sono e non ti chiederò perdono. Sono quello che non ti aspettavi, ma che forse in fondo

0: Il giovedì a Radio Ascoli non è mai banale.
1: Soprattutto quando arrivano loro. Ospiti veri, voci che contano.
0: Al circolo del giovedì ogni volta si cambia prospettiva.
1: Un tema diverso e zero noia.
0: Attualità, cultura, storie del territorio per 60 minuti di scoperte.
1: Il circolo del giovedì. Temi al centro dell'arena con Alberto, Armando e Tonino.
0: Su Radio Ascoli ogni giovedì alle 18:45.

0: bisogno di te.
1: Questa è Radio Ascoli.
2: Sei tu che dai origine a quello che penso, la distanza compresa fra me e l'universo, il motivo per cui la mia vita è cambiata. Sei tu che hai visto i miei sbagli, ma non l'hai giudicata. E sei tu quel confine fra il giorno e la notte, dove io mi nascondo con le mie mani rotte, che continuo a scagliare su un muro che non cade giù, ma la forza che sento dentro ad ogni sospiro imperfetto.

0: ogni martedì alle 18.45 su Radio Ascoli, Zona Mista. Il calcio piceno a tutto campo, con ospiti e commenti. Zona Mista, il calcio come non lo hai mai sentito.
1: L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172, da mobile 0736 272 800, oppure consulta il sito www.cip.it.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Chiara Placenti al microfono e Daniele Caruso in regia. Siamo nelle fasi finali per un accordo molto buono con l'Iran, lo ha dichiarato il presidente americano Trump nella notte italiana parlando con i giornalisti al termine della finale di NBA. Trump ha detto che tra uno o due giorni avremo un'idea più chiara. Intanto ha sentito nuovamente Netanyahu dicendo di smettere di attaccare, ribadendo: io ho detto che rischi di restare da solo contro l'Iran. Poco dopo sia Pasdaran che il premier israeliano hanno annunciato la sospensione delle ostilità, ma l'attenzione resta altissima nel sud del Libano. Oggi riunione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite sulle sanzioni a Teheran. Il ministro israeliano Ben-Gvir è indagato a Roma nell'inchiesta sulla flottiglia nella quale si ipotizzano i reati di tortura e sequestro di persona. Il leader dell'ultradestra ha risposto: il paese dello stivale è diventato quello delle ciabatte. Spagna, standing ovation, tantissimi cori al Santiago Bernabéu per l'ultimo appuntamento pubblico di Papa Leone a Madrid. Oggi raggiungerà Barcellona, tutto ci racconta il nostro Paolo Fucili.
2: Una rosa d'oro è l'omaggio del Papa all'Almudena, cara alla devozione dei madrileni. L'ha portata stasera Leone in persona nella cattedrale della città a lei intitolata. La storia racconta che l'Almudena fu murata al tempo dell'invasione dei Mori e poi per miracolo ritrovata secoli dopo. Storia che a Leone ispira un monito contro i muri che anziché proteggere dividono, allontanano e a volte anziché abbatterli preferiamo puntellarli o persino ignorarli. La scena si sposta poi in uno stadio leggenda del calcio. Atmosfera di festa nella casa del Real Madrid, il Santiago Bernabéu, prestato per l'occasione al Papa per incontrare l'arcidiocesi della capitale spagnola. L'umanità è bombardata di immagini e di parole, ma affamata di giustizia e assetata di verità, dice Leone. È l'amore, la lingua che fa sentire tutti a casa. C'è un fatto evidente che ci dà fiducia. Si può tornare alla fede o anche conoscerla per la prima volta in età adulta. Forse Dio è già presente dove ancora non l'abbiamo cercato.
1: Nuovi raid russi sull'Ucraina, almeno 4 morti e 10 feriti a Kharkiv. Ha battuto invece dalla NATO un drone sulla Lettonia, mentre l'Ucraina continua a mettere a segno punti e obiettivi contro infrastrutture energetiche russe. Pari ai ballottaggi delle comunali, il centrodestra vince in 3 capoluoghi su 6, Arezzo, Lecco e Macerata, il centrosinistra negli altri 3, Agrigento, Chieti e Trani. Intesa San Paolo irrompe nel risico bancario, Cade Sassis lancia un'offerta pubblica di acquisto e scambio da 30,6 miliardi per MPS che attraverso Mediobanca detiene il 13% di Generali. E questa era l'ultima notizia.
3: Radio Ascoli.

senza destinazione come un freak o come un matto, sapendo che ogni passo ed ogni trick è per onorare un patto che ho fatto. Un giorno dell'estate del 76, quando dissi a me stesso: ehi, diventa quello che sei, non come vogliono loro. Se trovi la tua voce

0: clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Ascoli. Radio Ascoli.
1: Aye.

0: sei sulla frequenza giusta. Radio Ascoli.
1: Sembra sempre inverno. Oggi un mese che non so, non riconosco. Ci ringhiamo da lontano come i cani.

0: prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte, dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle, fino alla ricotta di affioramento. E poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.
1: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.

0: prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte, dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento, e poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.
1: Radio Ascoli Notizie.
2: Buongiorno dalla redazione di Radio Ascoli e da Veruska Cestarelli e bentrovati all'appuntamento con la rassegna stampa locale dai quotidiani Il Resto del Carlino ed Il Corriere Adriatico. In primo piano il tesoretto dell'Europa sui fondi UE, lo scatto ora è decisivo, bisogna spenderli. I FERS e gli FSE con la programmazione vanno ormai spediti, pagamenti al 30%. Per la mobilità sostenibile ancora niente erogazioni. La vera sfida del futuro è semplificare i bandi, così cardinali di Confindustria, che dice bisogna concentrare meglio le risorse, spostati 170 milioni per evitare che andassero sprecati. Attendiamo nuove misure su innovazione e soprattutto sostenibilità. Emergenza medici di base, in palio 98 borse di studio messe a bando dalla regione e sono destinate al corso triennale di formazione. L'assessore Calcinaro commenta: una risposta ai bisogni del territorio. La battaglia dei comuni montani, basta chiacchiere, Acquaroli ci aiuti. Giovedì la conferenza Stato-Regioni, si riparlerà della contestata classificazione. Per Gambini tutti i governatori portino sul tavolo le istanze dei territori che sono stati esclusi. L'entusiasmo ad Ascoli per la promozione in B dell'Ascoli Calcio, fumogeni, cori e fiumi di birra, notte fantastica per la città. I festeggiamenti in Piazza del Popolo per la promozione sono proseguiti fino alle ore piccole. Dalla frattura con Pulcinelli all'unione con Passeri, l'ambiente in bianco-nero ora è compatto. Dopo 2 anni difficili torniamo a calcare il palcoscenico della Serie B. Tranquillo solo al terzo gol, racconta il tifoso neri Marco Re, adesso possiamo puntare in alto, in passato tanta sofferenza, ha detto l'attore. Il gioco dell'Ascoli però, commenta, è divertente e spettacolare. E poi il gol del sindaco Fioravanti, soldi della regione per la curva nord. Il sindaco, dice Acquaroli, è disposto a finanziare la progettazione del settore, lo scopo è creare una squadra in Serie A come traino turistico economico per tutta la regione. Gregori parla di visibilità e attrattività con il picchio promosso. Bruni Confcommercio aggiunge: per noi maggiori incassi nell'appuntamento con le gare casalinghe. Il progetto viabilità rotatoria a Castagneti, l'arengo va d'anticipo, i lavori partiranno a fine anno e non nel 2027, viabilità rivoluzionata in tutta l'area. Una bretella attraverserà la zona dell'ex parcheggio e rientrerà sulla Piceno Aprutina. Sosta selvaggia, arrivano i dissuasori a Borgo Solestà, verranno installati vicino al nuovo ingresso del cimitero. Stalli blu ormai scoloriti, la Saba interverrà di pennello su via Mediterraneo. Il Ciarrocchi a San Benedetto nel degrado, aspettiamo il via da 7 anni, il patron della San Massi tuona contro gli uffici comunali, i fondi dicono sono a rischio. Anziano stroncato da malore in riva al mare, prima vittima stagionale, era originario di Bressanone, era in vacanza in Riviera con la famiglia. La moglie, che si trovava con lui durante il soggiorno, ha assistito alle drammatiche fasi dei soccorsi e ha dato ovviamente l'allerta, però purtroppo non è servita, l'uomo è morto senza possibilità di nessun tipo di rianimazione. Ancora in Riviera, via dell'Era Mozzoni, sabato il primo consiglio comunale, il sindaco neoeletto giurerà da primo cittadino e inaugurerà così il suo mandato. Tanti i passaggi da affrontare. A presiedere l'aula nella fase iniziale sarà Annalisa Marchegiani, la consigliera più anziana. Ci sto a fare fatica, boom di nuove adesioni. Il progetto è rivolto ai ragazzi dai 14 ai 20 anni. Il sito attraverso su cui si effettuano le iscrizioni è stato letteralmente preso d'assalto. Le attività per i giovani sono dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30. Ancora vandalinazione spaccata a Porto d'Ascoli, tanti danni per un magro bottino, il furto ai danni del negozio Backstage on Back. Hanno fatto questo sfregio al nostro gioiellino, hanno detto i titolari. È stato un risveglio che ci ha lasciati scossi e traumatizzati. Lavori al Ponte Menocchia, l'ultimo tassello della ciclovia Cupra Marittima, sopralluogo al cantiere dell'assessore Baldelli. Le Marche saranno così più attrattive. Si tratta di un intervento di 3,5 milioni di euro per oltre 1,5 chilometri di infrastruttura sostenibile. Uno sguardo ai titoli sportivi, il calcio, Ascoli, feste e pensieri, Tomei è in cima alla lista. Blindare il tecnico è il primo obiettivo della società in questi giorni d'euforia. Per l'allenatore artefice dell'impresa sarebbe l'esordio assoluto in Serie B. E poi grandi simboli del presente, pilastri del picchio di domani. Conquistata la promozione, è già tempo di programmazione, ma le basi della rosa sono comunque molto solide. Per Rizzo Pinna bisognerà esercitare con il Cosenza il diritto di riscatto. Curado, il baluardo d'Uffizi, il bomber sul portiere vitale, si può comunque puntare forte. In Serie C per la Samb c'è Krapikas, colpo per la porta, è stato l'ingaggiato l'estremo difensore lituano classe 1999 che si era svincolato dal Gubbio. Il DS Mussi scatenato, nella serata di ieri ufficializzato anche Fagioli. Per il ritiro a Sarnano mancano i dettagli, partenza probabilmente il 18 luglio, termine il 2 agosto. Ed è tutto per il momento, termina qui la rassegna stampa locale. Da Verusca Cestarelli a tutti voi, appuntamento a più tardi con un altro aggiornamento informativo locale.
3: Prossimo aggiornamento locale su Radio Ascoli, tra meno di un'ora.

0: L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172. Da mobile 0736 272 800. Oppure consulta il sito www.cip.it.
1: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Radio Ascoli.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Pieracchio Dolfini. Il conflitto in Medio Oriente, nuovo annuncio del presidente americano, a breve un accordo con l'Iran, dice Trump, posizione confermata da Teheran che avverte: stiamo lavorando con gli Stati Uniti, speriamo in un'intesa entro fine mese. Intanto Trump torna ad attaccare il premier israeliano Netanyahu criticando l'attacco all'Iran. Abbiamo diritto di difenderci, replica Tel Aviv. Il ministro israeliano Ben-Gvir è indagato a Roma nell'inchiesta sulla flottiglia nella quale si ipotizzano i reati di tortura e sequestro di persona. Il paese dello stivale è diventato quello delle ciabatte, replica l'esponente dell'ultradestra israeliana. Un'altra guerra, quella in Ucraina, almeno 4 morti e 10 feriti, il bilancio dei raid aerei russi che hanno colpito la regione di Kharkiv. Ieri tensione per un drone abbattuto da aerei NATO dopo che era entrato nello spazio della Lettonia. Difendere la cooperazione tra Stati, l'esortazione del Presidente della Repubblica Mattarella che ha ricevuto al Quirinale il Capo di Stato Maggiore della Marina Militare, rimarcato la necessità di scongiurare quello che il Capo dello Stato ha chiamato contrasto permanente. Ascoltiamolo.
2: La Marina Militare continua a svolgere un ruolo fondamentale, assicurando presenza, deterrenza e capacità di intervento in cooperazione con gli alleati. In un quadro di grande incertezza strategica appare essenziale la difesa del patrimonio di regole di cooperazione e di diritto costruito dalla comunità internazionale nel secondo dopoguerra. Per impedire, questo fu e rimane la ragione fondamentale e irrinunziabile per impedire che le relazioni tra gli Stati subiscano una drammatica regressione verso logiche di contrasto e di contrapposizione permanente.
1: Sostanziale pareggio nei ballottaggi delle comunali chiusi ieri. Il centrodestra vince in 3 capoluoghi su 6, Arezzo, Lecco e Macerata, ma si tiene anche Vigevano. Agrigento, Chieti e Trani vanno invece al centro-sinistra. Affluenza ferma al 52%, oltre 8 punti in meno rispetto al primo turno. Il senatore Silvestro di Forza Italia è indagato per violenza sessuale dopo la denuncia di un'imprenditrice che sostiene di essere stata abusata nel suo ufficio a febbraio del 2025. Oggi il presidente del Senato La Russa avvierà l'istruttoria interna. Nel fascicolo ci sarebbe anche il nome del carabiniere che avrebbe organizzato l'incontro tra il politico e la donna che voleva vendergli del vino. Intesa San Paolo lancia un'offerta pubblica di acquisto e scambio volontario totalitaria sulle azioni di Banca Monte dei Paschi di Siena da oltre 30,6 miliardi, un'opportunità unica per creare una banca da 2.000 miliardi e rafforzare la nostra posizione in Europa, afferma l'amministratore delegato Messina. Giornata positiva per la Borsa di Tokyo con i Nikkei che termina le contrattazioni guadagnando l'1,92%. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: Questa è Radio Ascoli.

va bene pure se alla fine non ti va mai bene. Oh, oh, oh, oh, disastro. Va bene pure se mi cerchi dentro qualcun altro. Urca, mi sa che questa volta ho fatto un puttanaio. Sarà che mi diverto quando sbaglio. Oggi mi sa che me ne resto a casa. Almeno mi risparmio un'altra figuraccia. Ma cosa serve il vino se poi mi perdo in un bicchiere d'acqua?

0: bene. Va bene pure se va bene, solo se a te va bene. Oh, oh, oh, oh, disastro. Va bene pure se mi trovi dentro qualcun altro.
1: Clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Ascoli. Radio Ascoli.

0: cosa ti viene in mente quando guardi il mare in cerca di conforto? Forse solo un po' di confusione, una sensazione che non sai cos'è.
1: Questa è Radio Ascoli.

0: il programma quotidiano che dà voce al territorio. Realtà locali, interviste ed approfondimenti. Da lunedì al sabato alle 12.15, alle 14.15 e alle 18.30. Radio Ascoli, diamo voce alla comunità.
1: Ogni martedì alle 18.45 su Radio Ascoli, Zona Mista. Il calcio piceno a tutto campo, con ospiti e commenti. Zona Mista, il calcio come non lo hai mai sentito.
0: Radio Ascoli.

0: Radio Ascoli Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione di Radio Ascoli e da Veruska Cestarelli e bentrovati all'appuntamento con la rassegna stampa locale dai quotidiani Il Resto del Carlino ed Il Corriere Adriatico. In primo piano il tesoretto dell'Europa sui fondi UE, lo scatto ora è decisivo, bisogna spenderli. I FERS e gli FSE con la programmazione vanno ormai spediti, pagamenti al 30%. Per la mobilità sostenibile ancora niente erogazioni. La vera sfida del futuro è semplificare i bandi, così cardinali di Confindustria, che dice bisogna concentrare meglio le risorse, spostati 170 milioni per evitare che andassero sprecati. Attendiamo nuove misure su innovazione e soprattutto sostenibilità. Emergenza medici di base, in palio 98 borse di studio messe a bando dalla regione e sono destinate al corso triennale di formazione. L'assessore Calcinaro commenta una risposta ai bisogni del territorio. La battaglia dei comuni montani, basta chiacchiere, acquaroli ci aiuti. Giovedì la conferenza Stato-Regioni si riparlerà della contestata classificazione. Per Gambini tutti i governatori portino sul tavolo le istanze dei territori che sono stati esclusi. L'entusiasmo ad Ascoli per la promozione in B dell'Ascoli Calcio, fumogeni, cori e fiumi di birra, notte fantastica per la città. I festeggiamenti in Piazza del Popolo per la promozione sono proseguiti fino alle ore piccole. Dalla frattura con Pulcinelli all'unione con Passeri, l'ambiente in bianco-nero ora è compatto. Dopo due anni difficili torniamo a calcare il palcoscenico della Serie B. Tranquillo solo al terzo gol, racconta il tifoso Neri Marco Corea, adesso possiamo puntare in alto. In passato tanta sofferenza, ha detto l'attore. Il gioco dell'Ascoli però commenta è divertente e spettacolare. E poi il gol del sindaco Fioravanti, soldi della regione per la curva nord. Il sindaco dice Acquaroli è disposto a finanziare la progettazione del settore. Lo scopo è creare una squadra in Serie A come traino turistico economico per tutta la regione. Gregori parla di visibilità e attrattività con il picchio promosso. Bruni Confcommercio aggiunge per noi maggiori incassi nell'appuntamento con le gare casalinghe. Il progetto viabilità rotatoria a Castagneti, l'arengo va d'anticipo. I lavori partiranno a fine anno e non nel 2027. Viabilità rivoluzionata in tutta l'area. Una bretella attraverserà la zona dell'ex parcheggio e rientrerà sulla Piceno Aprutina. Sosta selvaggia, arrivano i dissuasori a Borgo Solestà, verranno installati vicino al nuovo ingresso del cimitero. Stalli blu ormai scoloriti, la Saba interverrà di pennello su via Mediterraneo. Il Ciarrocchi a San Benedetto nel degrado, aspettiamo il via da 7 anni, il patron della San Massi tuona contro gli uffici comunali, i fondi dicono sono a rischio. Anziano stroncato da malore in riva al mare, prima vittima stagionale, era oggi originario di Bressanone, era in vacanza in riviera con la famiglia. La moglie che si trovava con lui durante il soggiorno ha assistito alle drammatiche fasi dei soccorsi e ha dato ovviamente l'allerta, però purtroppo non è servita, l'uomo è morto senza possibilità di nessun tipo di rianimazione. Ancora in riviera via dell'era Mozzoni, sabato il primo consiglio comunale, il sindaco neoeletto giurerà da primo cittadino e inaugurerà così il suo mandato. Tanti i passaggi da affrontare. A presiedere l'aula nella fase iniziale sarà Annalisa Marchegiani, la consigliera più anziana. Ci sto a fare fatica, boom di nuove adesioni. Il progetto è rivolto ai ragazzi dai 14 ai 20 anni. Il sito attraverso su cui si effettuano le iscrizioni è stato letteralmente preso d'assalto. Le attività per i giovani sono dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 12:30. Ancora vandalinazione spaccata a Porto d'Ascoli, tanti danni per un magro bottino, il furto ai danni del negozio Backstage on Back. Hanno fatto questo sfregio al nostro gioiellino, hanno detto i titolari. È stato un risveglio che ci ha lasciati scossi e traumatizzati. Lavori al Ponte Menocchia, l'ultimo tassello della ciclovia Cupra Marittima, sopralluogo al cantiere dell'assessore Baldelli. Le Marche saranno così più attrattive. Si tratta di un intervento di 3,5 milioni di euro per oltre 1,5 km di infrastruttura sostenibile. Uno sguardo ai titoli sportivi: il calcio, Ascoli, feste e pensieri, Tomei è in cima alla lista. Blindare il tecnico è il primo obiettivo della società in questi giorni d'euforia. Per l'allenatore artefice dell'impresa sarebbe l'esordio assoluto in Serie B. E poi grandi simboli del presente, pilastri del picchio di domani. Conquistata la promozione, è già tempo di programmazione, ma le basi della rosa sono comunque molto solide. Per Rizzo Pinna bisognerà esercitare con il Cosenza il diritto di riscatto. Curado, il baluardo d'Uffizi, il bomber sul portiere vitale, si può comunque puntare forte. In Serie C per la Samb c'è Krapikas, colpo per la porta, è stato l'ingaggiato l'estremo difensore lituano, classe 1999, che si era svincolato dal Gubbio. Il DS Mussi scatenato, nella serata di ieri ufficializzato anche Fagioli. Per il ritiro a Sarnano mancano i dettagli, partenza probabilmente il 18 luglio, termine il 2 agosto. Ed è tutto per il momento, termina qui la rassegna stampa locale. Da Verusca Cestarelli a tutti voi, appuntamento a più tardi con un altro aggiornamento informativo locale.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Pier Achille Dolfini. Il conflitto in Medio Oriente, nuovo annuncio del presidente americano, a breve un accordo con l'Iran, dice Trump, posizione confermata da Teheran che avverte: stiamo lavorando con gli Stati Uniti e speriamo in un'intesa entro fine mese. Intanto Trump torna ad attaccare il premier israeliano Netanyahu criticando l'attacco all'Iran. Abbiamo diritto di difenderci, la replica di Tel Aviv. Il ministro israeliano Ben-Gvir è indagato a Roma nell'inchiesta sulla flottiglia nella quale si ipotizzano i reati di tortura e sequestro di persona. Il paese dello stivale è diventato quello delle ciabatte, replica l'esponente dell'ultradestra israeliana. La guerra in Ucraina, almeno 4 morti e 10 feriti nei raid aerei russi che hanno colpito la regione di Kharkiv ieri. Tensione per un drone abbattuto da aerei NATO dopo che era entrato nello spazio della Lettonia. Sostanziale pareggio nei ballottaggi delle comunali chiusi ieri. Il centrodestra vince in 3 capoluoghi su 6, Arezzo, Lecco e Macerata, ma si tiene anche Vigevano, Agrigento, Chieti e Trani vanno invece al centro-sinistra. Affluenza ferma al 52%, oltre 8 punti in meno del primo turno. Il senatore Silvestro di Forza Italia è indagato per violenza sessuale dopo la denuncia di un'imprenditrice che sostiene di essere stata abusata nel suo ufficio nel febbraio 2025. Oggi il presidente del Senato La Russa avvia l'istruttoria interna. Nel fascicolo ci sarebbe anche il nome del carabiniere che avrebbe organizzato l'incontro tra il politico e la donna che voleva vendergli del vino. Con la fine delle scuole iniziano i campi estivi, spesso organizzati dalle parrocchie, ma da tempo anche proposti da istituzioni pubbliche e private, un servizio fondamentale per i genitori che lavorano, ma le rette registrano rincari.
2: Finisce l'anno scolastico ed arriva il rischio stangata per coloro che frequentano i centri estivi per la prolungata sospensione delle attività scolastiche per molti nuclei familiari che non possono contare su una rete parentale di supporto e che devono lavorare. Si apre lo scenario dei centri estivi. Secondo una ricerca Eures ad hoc, la tariffa media nazionale a tempo pieno è salita a ben 179 euro a settimana per bambino. In pratica 8 settimane di frequenza costano 1432 euro per un solo figlio. Per chi ha due figli la spesa si fa ancora più pesante e sfonda i 2700 euro. Neppure il ricorso al tempo ridotto, che esclude il pranzo e si limita alla fascia mattutina, alleggerisce in modo sostanziale dal peso economico le famiglie. La ricerca sottolinea che i prezzi più significativi si registrano nelle aree del nord Italia e la città più cara in assoluto, con una media di 233 euro a settimana, è Milano. Giuseppe Caporaso, linea allo studio.
1: Avvio di giornata positivo per la borsa di Milano. Piazza Affari, il FTSE MIB guadagna l'1,16%, a quota 77 punti lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte, dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento. E poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.

0: L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172, da mobile 0736 272 800, oppure consulta il sito www.cip.it.
1: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa, è un abbraccio che fa sentire meno soli, è una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Piera Achille Dolfini. La gratuità è un lievito che fa crescere la qualità umana, etica e spirituale di una società, tanto più in un mondo continuamente influenzato dalla logica dell'interesse. Così Papa Leone, che prima di lasciare Madrid per Barcellona ha incontrato i volontari impegnati nell'accoglienza. C'è bisogno di pensare di vivere secondo la logica più vera, cioè quella di una crescita umana integrale, ha detto il pontefice. In conflitto in Medio Oriente, nuovo annuncio del presidente americano, breve un accordo con l'Iran, dice Trump, posizione confermata da Teheran. Intanto Trump torna ad attaccare il premier israeliano criticando l'attacco all'Iran. Abbiamo diritto a difenderci, la replica di Tel Aviv che non si ferma, l'IDF chiede di evacuare Tiro, il territorio circostante la città libanese. Il ministro israeliano Ben-Gvir è indagato a Roma nell'inchiesta sulla flottiglia nella quale si ipotizzano i reati di tortura e sequestro di persona. Il paese dello stivale è diventato quello delle ciabatte, replica l'esponente dell'ultradestra israeliana. Parole indegne e inaccettabili per il ministro degli esteri italiano Tajani. La guerra in Ucraina, ancora raid aerei russi, in particolare sulla regione di Kharkiv, hanno causato almeno 4 morti e 10 feriti. Celebrata ieri la giornata mondiale degli oceani, indetta dalle Nazioni Unite nel 1992 per ricordare il ruolo vitale dei mari per il pianeta.
2: Gli oceani rappresentano i 3/4 della superficie terrestre e contengono il 97% delle acque del pianeta, con un ecosistema vitale che rende la Terra un luogo abitabile per l'umanità. Un bene prezioso che però è sempre più in pericolo. Il progressivo inquinamento delle acque costiere sta provocando un effetto negativo sul funzionamento degli ecosistemi, con ricadute negative sulle attività economiche come la pesca su piccola scala, vitale per le comunità delle aree più povere del mondo. Plastiche e rifiuti di ogni genere accumulati nei mari mettono in pericolo la vita negli oceani, ma anche la sopravvivenza di tante popolazioni costiere, di pescatori e di famiglie che subiscono i danni peggiori. L'oceano ci ricorda che siamo tutti interconnessi, modella il nostro clima, sostiene gli ecosistemi e le economie e nutre miliardi di persone, dice il segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres. La crisi degli ecosistemi marini diventa così anche una questione di giustizia. La giornata mondiale degli oceani ci ricorda che la cura del mare non è più differibile. Antonella Mitola, linea lo studio.
1: Sostanziale pareggio nei ballottaggi delle comunali chiusi ieri. Il centrodestra vince in 3 capoluoghi su 6, Arezzo, Lecco e Macerata, e si tiene anche Vigevano, Agrigento, Chieti e Trani vanno al centro-sinistra. Prosegue in terreno positivo la mattinata della Borsa di Milano. A Piazza Affari il FTSE MIB guadagna l'1,68%, quota 77 punti, lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: Sei sulla frequenza giusta. Radio Ascoli.

0: piace sulla pagina Facebook di Radio Ascoli. Radio Ascoli.
1: E adesso

0: amata. I prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte. Dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento. E poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa a pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.
1: Ci sono storie che si costruiscono mattone dopo mattone, storie che attraversano il tempo e lasciano un segno. Dal cuore del Novecento, con Mastro Francesco, fino alle sfide dell'architettura contemporanea. L'impresa Gaspari Gabriele è da oltre 100 anni sinonimo di passione, competenza e innovazione. Perché costruire per noi è dare forma al tempo, preservando ciò che è stato, valorizzando ciò che è, immaginando ciò che sarà. Dalle nuove costruzioni al recupero degli edifici storici, ogni progetto è un'opera unica, firmata da un team di professionisti in continua evoluzione. Scopri le nostre realizzazioni su www.impresagaspari.it. Impresa Gaspari Gabriele. Ricostruiamo il passato, valorizziamo il presente, investiamo nel futuro.

0: Devo dire... No, niente.
1: Radio Ascoli Notizie.
2: Di nuovo ben trovati dalla redazione e studio Verusca Cestarelli. Ascoli si veste di bianconero e riscopre un entusiasmo sopito da anni. Domenica una marea di tifosi ha invaso il centro storico per celebrare il ritorno del club bianconero in Serie B. Una stagione esaltante, quella che si è chiusa culminata col netto 3-0 rifilato al Brescia nella finale playoff. Una festa spontanea, travolgente, che ha unito generazioni diverse sotto gli stessi colori. Il ritorno in Serie B è un'apoteosi, con 12.000 spettatori che hanno assistito allo stadio al trionfo contro il Brescia, poi tutti in piazza a cantare insieme alla squadra bianconera. Nelle ore successive poi l'annuncio del sindaco Fioravanti, soldi della regione per la curva nord. Il primo cittadino ha infatti annunciato la volontà da parte del presidente Acquaroli di sostenere i lavori per la sistemazione della nord allo stadio. I soldi potrebbero arrivare dal fondo che è stato destinato agli impianti sportivi. La politica con il sindaco Mozzoni di San Benedetto, che giurerà effettivamente da primo cittadino nella giornata di sabato, primo consiglio comunale. La seduta di insediamento aprirà ufficialmente la nuova fase amministrativa e sarà chiamata a completare i primi passaggi istituzionali, con valida degli eletti, surroghe, comunicazioni della giunta, elezioni del presidente del consiglio e dei vicepresidenti. A presiedere l'aula nella fase iniziale sarà Annalisa Marchegiani in qualità di consigliera anziana. Toccherà poi a lei guidare i lavori fino all'elezione della nuova presidenza dell'assemblea cittadina. Restiamo in Riviera, dove sul litorale si è registrata la prima vittima della stagione. Nel tardo pomeriggio di ieri un turista altoatesino di 79 anni ha perso purtroppo la vita dopo essere stato colto da un improvviso malore mentre si trovava in acqua nei pressi della riva. L'anziano, originario di Bressanone, in vacanza nella Riviera delle Palme insieme alla moglie, si trovava lungo la spiaggia nord. Le persone presenti si sono immediatamente accorte della gravità della situazione e hanno lanciato l'allarme. Sul posto è giunta in breve tempo un'ambulanza della Potes di San Benedetto, ma purtroppo, nonostante l'intervento tempestivo e i tentativi di rianimazione per il turista, non c'è stato purtroppo nulla da fare. Ad Ascoli torna la rassegna TAU firmata da AMAT, promossa da Regione Marche in collaborazione con il MIT. Appuntamento dal 19 giugno, mentre gli spettacoli in città si terranno a Chiostro di Sant'Agostino. Protagonisti Alessandro Preziosi e Paolo Cevoli. Ai nostri microfoni i direttori di AMAT, Gilberto Santini.
3: Una esigenza importante, quello di rendere ancora più fruibili, ancora più amati, ancora più conosciuti tutti quei beni legate all'archeologia che davvero sono parte della nostra storia, no? Però a volte uno non immagina che possano essere così vicini, no? Anche così utili oggi per capire noi stessi e il presente. E quest'anno sarà ancora una rassegna ancora in crescita, perché sono 37 gli appuntamenti in tutta la regione, dalla metà di giugno fino ai primissimi di settembre, e dove andremo a toccare, useremo appunto come palcoscenici 17 siti della nostra regione, che con 15 comuni coinvolti. Quindi devo dire che è una delle nostre rassegne davvero più regionali, perché da Pesaro ad Ascoli Piceno sono tantissimi appunto questi spazi di bellezza che andiamo a valorizzare.
2: Della rassegna teatrale TAU parleremo nell'ambito di realtà locali, ospitando il direttore AMAT Gilberto Santini, che avete ascoltato in questa anticipazione dell'intervista che andrà in onda nell'ambito della puntata odierna. Il podcast è già disponibile sul nostro sito. Lutto ad Ascoli, che piange Enrico Tassi, imprenditore storico, dirigente bianconero, aveva 93 anni, titolare dell'Elettro Picena Sud, per decenni è stato vicino alla società sportiva al fianco di Rozzi. Era una figura stimata dell'imprenditoria picena. I funerali si terranno oggi nella chiesa di San Francesco. Come ogni martedì torna l'appuntamento con Zona Mista, protagonista il calcio bianconero e non solo alle 18.45 in diretta, come sempre al timone del programma Mario La Rocca.
4: Appuntamento imperdibile, in studio avremo con noi il direttore sportivo Matteo Patti, uno degli artefici della cavalcata bianconera, insieme al protagonista in assoluto, il tecnico Francesco Tomei, in collegamento telefonico per chiudere la lunga cavalcata anche di zona mista con l'ultimo appuntamento. Lo avremo in collegamento proprio in chiusura di puntata, quindi insieme a Valerio Rosa e Stefano Cappelli ci sarò anch'io per raccontarvi, per raccontare e rivivere questa cavalcata bianconera, sbirciando anche un po' sul futuro dell'Ascoli in Serie B.
2: Grazie a Mario La Rocca per questa anticipazione. Io mi fermo qui. Da Verusca Cestarelli a tutti voi, grazie per averci seguito.
5: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 209 Valnerina è attivo un senso unico alternato tra gli svincoli di Ponte Nuovo e della Maddalena di Muccia, in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in provincia di Macerata. Sulla strada statale 16 Adriatica è attivo un senso unico alternato tra lo svincolo per la variante di Falconara Marittima e lo svincolo di Pinocchio, in tratti saltuari e in base alle esigenze del cantiere in provincia di Ancona. Sulla strada statale 3 via Flaminia è attiva una chiusura notturna di 2 km e 500 metri circa, nella fascia oraria dalle 20 alle 6, tra gli svincoli di Ponte d'Azzo e di Cagli in direzione Fano, in provincia di Pesaro e Urbino, esclusi i giorni festivi. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

0: che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Ogni martedì alle 18:45 su Radio Ascoli, Zona Mista. Il calcio piceno a tutto campo, con ospiti e commenti. Zona Mista, il calcio come non lo hai mai sentito.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Piera Achille Dolfini. La gratuità è un lievito che fa crescere la qualità umana, etica e spirituale di una società, tanto più in un mondo continuamente influenzato dalla logica dell'interesse e del profitto, dove il termine crescita è ridotto alla dimensione economico-finanziaria. Così Papa Leone, che prima di lasciare Madrid per Barcellona ha incontrato i volontari impegnati nell'accoglienza, c'è bisogno di pensare di vivere secondo la logica più vera, cioè quella di una crescita umana integrale, ha detto il pontefice. Il conflitto in Medio Oriente, nuovo annuncio del presidente americano, breve un accordo con l'Iran, dice Trump, che intanto torna ad attaccare il premier israeliano Netanyahu criticando l'attacco a Teheran. Abbiamo diritto a difenderci, replica Tel Aviv che non si ferma. L'IDF chiede di evacuare Tiro, il territorio circostante la città libanese. Il ministro israeliano Ben-Gvir è indagato a Roma nell'inchiesta sulla flottiglia nella quale si ipotizzano i reati di tortura e sequestro di persona. Il paese dello stivale è diventato quello delle ciabatte, replica l'esponente dell'ultradestra israeliana. Parole inaccettabili e indegne, dice il nostro ministro degli esteri Tajani. Un'altra guerra, quella in Ucraina, nuovi raid russi che hanno colpito la regione di Kharkiv, hanno fatto almeno 4 morti e 10 feriti. Il caldo anomalo cambia anche la mappa delle malattie. In estate le zanzare trovano condizioni ideali e i virus avanzano.
2: Il caldo anomalo non sta solo cambiando le stagioni, sta cambiando anche le malattie trasmesse dalle zanzare. Gli esperti avvertono, tra i 23 e i 32 gradi, ogni grado in più fa salire di oltre il 20% il rischio di infezioni da dengue o chikungunya. Non sono più virus esotici, è salute pubblica e l'Italia è una sorvegliata speciale. Da gennaio registrati 133 casi di dengue e 13 di chikungunya, tutti importanti numeri che mostrano quanto il terreno sia già pronto. Il clima accelera il ciclo delle zanzare, la tigre si riproduce più in fretta, gli inverni miti non eliminano le larve, la stagione attiva si allunga, così virus, dengue, chikungunya, West Nile circolano meglio. Gli esperti parlano di un effetto combinato, più insetti, più a lungo, più efficienti, e senza una sorveglianza continua il rischio è vedere focolai autoctoni anche in nuove aree del paese. La risposta passa da prevenzione e gesti quotidiani, repellenti, zanzariere, niente acqua stagnante, perché il rischio cresce insieme alle temperature. Monica Di Loreto, linea allo studio.
1: Intesa San Paolo lancia un'offerta pubblica di acquisto e scambio volontaria totalitaria sulle azioni di Banca del Monte dei Paschi di Siena da 30,6 miliardi, un'opportunità per creare una banca da 2.000 miliardi e rafforzare la nostra posizione in Europa, dice l'amministratore delegato Messina. Oggi i mercati rispondono bene, prosegue in terreno positivo la mattinata della Borsa di Milano. A Piazza Affari il FTSE MIB guadagna l'1,87%, quota 77 punti, lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: Radio Ascoli.

0: Ci sono storie che si costruiscono mattone dopo mattone, storie che attraversano il tempo e lasciano un segno. Dal cuore del Novecento, con Mastro Francesco, fino alle sfide dell'architettura contemporanea. L'impresa Gaspari Gabriele è da oltre 100 anni sinonimo di passione, competenza e innovazione. Perché costruire per noi è dare forma al tempo, preservando ciò che è stato, valorizzando ciò che è, immaginando ciò che sarà. Dalle nuove costruzioni al recupero degli edifici storici, ogni progetto è un'opera unica, firmata da un team di professionisti in continua evoluzione. Scopri le nostre realizzazioni su www.impresagaspari.it. Impresa Gaspari Gabriele. Ricostruiamo il passato. Valorizziamo il presente. Investiamo nel futuro. L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800-216-172. Da mobile 0736-272-800. Oppure consulta sito www.cip.it.
1: Radio Ascoli.

0: Realtà locali, fatti, interviste e approfondimenti.
1: Bentrovati dalla redazione e da Stefania Mistichelli. Oggi parliamo di arte, di teatro, parliamo della 28esima edizione della rassegna TAU Teatri Antichi Uniti, che torna nel nostro territorio, questa rassegna regionale di teatro classico che però unisce passato e presente in un dialogo continuo ed aperto, e ne parliamo e lo ringrazio per essere qui con noi oggi col direttore dell'AMAT Gilberto Santini, grazie.
2: No, grazie a voi dell'invito, perché è sempre un grande piacere condividere con voi i percorsi che facciamo. C'è sempre una grande attenzione, di cui vi ringrazio e saluto ovviamente tutti i nostri ascoltatori.
1: Dunque, bene, cominciamo a parlare proprio di questa edizione, la 28esima. Sono già 28 anni che questa rassegna.
2: Devo dire che ci fa una certa impressione vedere questo percorso, questa fedeltà che dura quasi da 30 anni, insomma, no? fa impressione da una parte, dall'altra chiarisce che abbiamo veramente colto 28 anni fa una esigenza importante, quello di rendere ancora più fruibili, ancora più amati, ancora più conosciuti tutti quei beni legati all'archeologia che davvero sono parte della nostra storia, no? Però a volte uno non immagina che possano essere così vicini, no? Anche così utili oggi per capire noi stessi e il presente. E quest'anno sarà ancora una rassegna ancora in crescita, perché sono 37 gli appuntamenti in tutta la regione, dalla metà di giugno fino ai primissimi di settembre, e dove andremo a toccare, useremo appunto come palcoscenici 17 siti della nostra regione, che con 15 comuni coinvolti. Quindi devo dire che è una delle nostre rassegne davvero più regionali, perché da Pesaro ad Ascoli Piceno sono tantissimi appunto questi spazi di bellezza che andiamo a valorizzare proprio con la proposta, come dicevi tu giustamente, legata sempre al classico, ma anche un classico profondamente sempre visto dal colloquio del presente, insomma.
1: Sì, andiamo intanto un po' al programma. Appunto, sono tanti gli appuntamenti, non potremo percorrere tutti oggi nel corso della nostra intervista, ma daremo naturalmente le indicazioni ai nostri ascoltatori e alle nostre ascoltatrici per conoscerli. Ma intanto concentriamoci un po' di più sull'Ascolano. Quali saranno gli appuntamenti principali che lei intanto ci vuole segnalare?
2: Sì, devo dire la rassegna è molto ricca, appunto dicevamo 37 appuntamenti. Ci piace molto il fatto che ci sia anche una grande presenza di artisti, quelli che chiamiamo Made in Mar, che sono i professionisti della nostra scena, che offrono, devo dire, dei percorsi molto interessanti assieme ai volti più conosciuti e amati della scena nazionale. Penso in particolare, e qui veniamo anche al TAU di Ascoli Piceno, a questa doppia apertura che ci ha regalato, ci regalerà Alessandro Preziosi, che è un attore che non ha bisogno, un artista che non ha bisogno di presentazioni, che sarà protagonista di una doppia inaugurazione. Da una parte lo ospitiamo col suo lavoro più recente, dedicato alle memorie di Adriano di Margherita Yourcenar, che è uno dei libri più belli, proprio un emblema di questo guardare al passato o con gli occhi del presente, e poi insomma la cosa, ci siamo divertiti al Chiostro di Sant'Agostino, che è lo spazio che utilizziamo ad Ascoli Piceno in attesa che appunto venga restituita alla città l'anfiteatro romano, a chiedergli il suo recital bellissimo sulle confessioni proprio di Sant'Agostino. Quindi sarà questa doppia apertura con Alessandro Preziosi ad accompagnarci, e poi davvero tantissime proposte nei tanti siti marchigiani, tra recupero di tragedie, ma anche tanto divertimento, come ad esempio per il secondo appuntamento ad Ascoli Piceno, dove ospitiamo un campione della risata intelligente come Paolo Cevoli, con un resta che ci è piaciuto, devo dire, moltissimo. Si chiama, il titolo è ironico da una parte, dall'altra dice una verità, perché si chiama Figli di Troia, e parte proprio dall'idea della della guerra di Troia come mito fondatore in qualche modo anche di della nostra cultura occidentale. Devo dire che lo fa con grande divertimento, un viaggio sicuramente divertente, ma che appunto questo artista, che è connotato proprio da grande intelligenza, insomma, ci fa fare sorridendo ma anche pensando, ragionando, insomma, su quelli che sono le dinamiche proprio umane che appunto dall'antichità non sono mai cambiate. E l'ultimo appuntamento è dedicato invece a una compagnia che amiamo moltissimo, una compagnia di professionisti davvero straordinaria, quella delle Belle Bandiere, Elena Bucci e Marco Sgrossi protagonisti, assieme ai loro compagni di scena. Con loro torneremo sulla storia di Medea, del suo rapporto con Giasone, e quindi la canzone di Giasone e Medea è proprio il ritorno a questo mito, insomma, incredibile, che viene messo in scena, devo dire, uno degli spettacoli più convincenti che abbiamo visto ultimamente. Insomma, poi per il resto la rassegna, appunto, con tutta la sua vastità di proposta, vuole essere un invito al viaggio, un invito a scoprire, a riscoprire una doppia bellezza, quella dei luoghi da una parte e dall'altra quella dei contenuti nuovi degli spettacoli, appunto, che quest'anno abiteranno queste meraviglie di casa nostra.
1: Eh sì, veramente di meraviglie si tratta. Si parte il 19 giugno, appunto, ricapitolando: 37 appuntamenti, 17 siti, 15 comuni in tutta la nostra regione. Diamo qualche informazione di servizio su, magari per i nostri ascoltatori, su dove possono trovare il programma e anche informazioni sui biglietti.
2: Sì, tutto il programma è sempre sul nostro sito mattmarche.net, che è diventato un riferimento dove diamo dagli accessi, che sono, devo dire, sempre in grande crescita. Lì si trova tutto, quindi anche il link poi per l'acquisto dei biglietti che, come sempre, teniamo molto popolari, perché, insomma, grazie alla collaborazione con il Ministero, la Regione e soprattutto i comuni, riusciamo ad offrire, insomma, occasioni per tutti, che non siano, insomma, legate solo a chi può permetterselo, ma davvero è un invito per tutti, anche con biglietti in molti casi molto, molto piccoli. Insomma, veramente è un'esperienza, mi fa piacere, insomma, che anche tu l'hai descritta con toni davvero molto gratificanti, perché ci fa davvero piacere quando lo spettacolo, come in questo caso, riesce a renderci consapevoli di una grande bellezza che poi è quella che i nostri avi, insomma, no? Noi discendiamo da quelle persone che hanno costruito quella bellezza, e quindi poterla far riscoprire per noi è motivo di grande orgoglio.
1: È proprio così. Allora, intanto grazie Gilberto Santini per essere stato con noi oggi proprio a raccontare questa bellezza.
2: Grazie a voi.
1: Grazie anche a chi ci ha seguito. Potete riascoltare la puntata su radioascoli.it.
0: Realtà locali, approfondimenti e interviste per dare voce al territorio. Invia le tue segnalazioni a redazione@radioascoli.it.

il programma quotidiano che dà voce al territorio. Realtà locali, interviste ed approfondimenti. Da lunedì al sabato alle 12.15, alle 14.15 e alle 18.00.

8:30. Radio Ascoli. Diamo voce alla comunità. Questa è Radio Ascoli.

0: In Blu 2000 News.
1: La forza della gratuità, Papa Leone lascia Madrid e ringrazia i volontari per il loro servizio disinteressato in un mondo regolato dalla logica del profitto. Ora l'arrivo a Barcellona e la preghiera in cattedrale. Intesa in 3 giorni, nuovo annuncio del presidente americano Trump su un accordo con Teheran. Regge intanto la tregua con Israele voluta dal capo della Casa Bianca, ma Tel Aviv non molla la presa sul Libano. Italia, paese delle ciabatte, nuovo attacco del ministro israeliano Ben-Gvir, indagato a Roma per torture e sequestro di persona. Parole indegne e inaccettabili, replica il nostro ministro degli esteri Tajani. La scalata di Intesa, i mercati reagiscono bene all'annuncio della banca di un'offerta pubblica di acquisto e scambio volontaria totalitaria sulle azioni di Banca dei Monte dei Paschi di Siena da 30,6 miliardi. Buongiorno da Piera Achille Dolfini. La gratuità è un lievito che fa crescere la qualità umana, etica e spirituale di una società, tanto più in un mondo continuamente influenzato dalla logica dell'interesse. Così Papa Leone, che prima di lasciare Madrid ha incontrato i volontari impegnati nell'accoglienza. Il pontefice, appena atterrato a Barcellona, prima tappa la cattedrale per la preghiera dell'ora media. Il nostro inviato Paolo Fucili.
2: Voi meritate un grazie speciale, dice Leone alla platea dell'IFEMA, la fiera di Madrid, prestata al Papa per l'ultimo appuntamento della sua agenda in città, l'incontro coi volontari che hanno collaborato già da prima che lui arrivasse a organizzare tutto il necessario alla prima tappa del viaggio papale in Spagna. Ne servivano 10.000 e invece sono arrivate 17.000 adesioni. Questo, commenta Leone, mentre l'aereo per Barcellona già scalda i motori, è il lievito che i cristiani sono chiamati a portare nel mondo, la gratuità, per far crescere la qualità umana, etica e spirituale della società, tanto più in un mondo continuamente influenzato dalla logica dell'interesse e del profitto. E anche se le statistiche non lo registreranno, conclude, oggi Madrid è più vicina al regno di Dio. Paolo Fucili, linea allo studio.
1: Ora il conflitto in Medio Oriente, nuovo annuncio del presidente americano, a breve un accordo con l'Iran, dice Trump, che poi torna a criticare il premier israeliano Netanyahu per gli attacchi su Teheran, rischia di restare isolato, dice Massimiliano Cocchi.
3: Quando durante l'esecuzione dell'inno nazionale la sua immagine compare sul maxi schermo del Madison Square Garden di New York, il pubblico fa partire bordate di fischi. Per Donald Trump è la conferma di quanto sia impopolare la guerra che sta conducendo in Iran e che per questo vuole chiudere in fretta. Le cose stanno andando bene, dice ai giornalisti, annunciando che un accordo sarà siglato entro i prossimi 2 o 3 giorni e sarà un ottimo accordo per gli Stati Uniti. È quello che ripete ormai da settimane. Il negoziato però è ancora in stallo. Il regime ritiene invece che l'accordo potrebbe arrivare entro la fine di giugno e sarà un accordo di pace per l'intera regione, Libano compreso. Ma Benjamin Netanyahu ha già detto che la sua guerra su quel fronte non è ancora conclusa. Massimiliano Cochi, linea allo studio.
1: E nonostante le minacce di Trump, Israele non si ferma e continua ad attaccare il Libano. La IDF chiede di evacuare Tiro. E il ministro Ben-Gvir, indagato a Roma per tortura, deride l'Italia, è diventato il paese delle ciabatte. Ma sentiamo la nostra corrispondente da Gerusalemme, Alessandra Buzzetti. Buongiorno. Ci stiamo collegando. Passiamo al servizio successivo. Andiamo ora quindi alla guerra in Ucraina. Torneremo poi a parlare di Medio Oriente. La guerra in Ucraina, perché ci sono morti e feriti nei nuovi raid aerei russi che hanno colpito la regione di Kharkiv e quella di Kherson. Marco Burini.
4: Forse, come sostiene Zelensky, giorno dopo giorno la Russia sta perdendo l'iniziativa, ma resta comunque molto aggressiva, letale. 2 civili uccisi e 4 feriti in diversi attacchi sulla regione di Kherson, mentre un raid con droni e missili ha fatto 3 morti e 18 feriti nella regione di Kharkiv la scorsa notte. Nelle ultime settimane gli attacchi russi sui centri abitati si sono intensificati. La popolazione ucraina sta pagando un prezzo altissimo, ma Zelensky confida nei contrattacchi del suo esercito, dalla Crimea occupata fino a San Pietroburgo. La vittoria in questa guerra arriverà quando la società russa riconoscerà che la guerra è una cosa terribile, una tragedia non per qualcun altro da qualche parte, ma per loro stessi, dichiara il leader ucraino, per il quale Mosca sul fronte orientale sta perdendo più di 30.000 soldati al mese. Vuol dire che non stanno vincendo la guerra, dice Zelensky. Per chiuderla ha chiesto un faccia a faccia con Putin, che però ha rifiutato. Marco Burini, lì nello studio.
1: Battito politico che però oggi si interroga sulle gravi parole del ministro israeliano Ben Gvir, indagato a Roma per tortura, che ha deriso l'Italia al paese delle ciabatte. Ha detto: facciamo il punto in diretta allora con Augusto Cantelmi. Buongiorno.
5: Buongiorno Piero Achille, sì, l'Italia è un paese delle ciabatte. Parole inaccettabili, la risposta sdegnata del ministro degli esteri italiani alle frasi offensive del ministro israeliano Ben Gvir nei confronti dell'Italia dopo aver appreso la notizia dell'iscrizione nel registro degli indagati della Procura di Roma per l'episodio in cui dileggiava attivisti della flottiglia costretti a restare in ginocchio. Per tagliare nessuna giustificazione, parole di condanna che nel corso delle audizioni in Senato dei ministri degli esteri e di difesa arrivano anche dalle opposizioni, che chiedono di sospendere gli scambi con le colonie e il trattato di associazione con Israele. Spazio anche alla guerra nell'est Europa con Crosetto, che sottolinea come sia drammaticamente tornata in primo piano la minaccia atomica, una guerra violenta che ha provocato 2 milioni di morti e di feriti tra russi e ucraini. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi, linea allo studio.
1: Allora sentiamo proprio come sono state prese queste parole dal ministro Ben Gvir e come sta muovendosi Tel Aviv, che continua ad attaccare il Libano. Lo facciamo con la nostra corrispondente da Gerusalemme, Alessandra Buzzetti. Buongiorno.
6: Sì, buongiorno. Sappiamo che il ministro Ben Gvir non si cura di questi tipi di incidenti diplomatici, chiamiamoli così, appunto anche perché è noto per il suo estremismo sia nei fatti che anche purtroppo nelle parole. E certo, il governo israeliano, che in questo momento è anche in difficoltà perché si parla di elezioni anticipate, comunque va avanti con la campagna, come dicevi, di offensiva militare in Libano, anche perché appunto Netanyahu sta usando anche di questi diversi fronti aperti in funzione elettorale, ed è una campagna pesante, perché questa mattina nel mirino dell'aviazione israeliana c'è stata in particolare la città di Tiro, ribombardata, dove i civili hanno ricevuto un ennesimo ordine di evacuazione, ordine che riguarda anche il quartiere cristiano della città. 8 morti in un quartiere residenziale di Tiro, altri 6 nei bombardamenti in altre località del sud del Libano, tra cui un ragazzo di 16 anni ucciso da un drone fuori dalla sua abitazione. L'accusa della DF Hezbollah è quella di nascondersi tra i civili vicini ai presidi sanitari libanesi. Hezbollah che continua a lanciare i suoi droni contro i militari di Tel Aviv ed è contrario ai negoziati in corso diretti tra Israele e il governo libanese, negoziati che non sono mai stati interrotti, anche se la strada, sappiamo, è tutta in salita. Gerusalemme, linea a voi.
1: Grazie ad Alessandra Buzzetti. Chiudiamo quest'ampia pagina di esteri e guardiamo i mercati, perché prosegue in terreno positivo la mattinata della Borsa di Milano. Piazza Affari, il FTSE MIB guadagna l'1,88%, dunque una risposta buona dei mercati dopo l'annuncio di Intesa San Paolo della offerta pubblica di acquisto e scambio volontaria su Banca Monte dei Paschi di Siena. Giuseppe Caporaso.
7: Lo chiamano tutti il risico bancario, in realtà è una corsa ad aggregare e creare grandi poli bancari in Italia in grado di operare anche fuori dai confini nazionali. Domenica scorsa Banco BPM ha rotto gli indugi proponendo a Monte dei Paschi di Siena un'aggregazione concordata per creare il secondo gruppo bancario italiano. Immediata la contromossa di un altro prestigioso istituto di credito, Intesa San Paolo, che punta ad un OPAS, cioè un'offerta pubblica di acquisto e scambio volontaria sulla banca senese, risanata ed ora sempre più appetibile sul mercato. Una maxi offerta d'Intesa da 30 miliardi che darebbe vita al secondo gruppo bancario quotato dell'Eurozona per capitalizzazione in borsa, con 20 milioni di clienti solo in Italia, il tutto accompagnato da un accordo tra Intesa San Paolo ed Unipol. Il colosso del mondo assicurativo, attraverso la sua banca di riferimento BPR, ingloberebbe oltre 600 filiali dell'istituto senese, dando vita alla nuova banca post fusione Monte dei Paschi. Intanto anche oggi la borsa italiana è in grande ascesa, i titoli impegnati in risico volano, soprattutto BPR, ma anche Intesa San Paolo, Monte Paschi e BPM. Giuseppe Caporaso, linea allo studio.
1: In questo quadro la Chiesa italiana rilancia una finanza al servizio del bene comune, lo fa con la pubblicazione delle linee guida in materia di investimenti etici e sostenibili presentati questa mattina a Milano, dove c'è per noi Raffaella Frullone.
8: Niente investimenti nella produzione di armi, attenzione ai rischi della finanza speculativa, centralità del bene comune nella gestione del patrimonio ecclesiale. Sono i principi contenuti nelle linee guida sugli investimenti etici diffusi dalla Conferenza Episcopale Italiana, il cui aggiornamento è stato presentato oggi a Milano nella sede di Borsa Italiana alla presenza del presidente della CEI, Cardinale Matteo Zuppi. Il documento punta a orientare diocesi, parrocchie, congregazioni religiose, enti ecclesiali verso una finanza coerente con la dottrina sociale della Chiesa. Al centro il principio della destinazione universale dei beni. Il patrimonio della Chiesa non è fine a se stesso, ma deve sostenere carità e missione pastorale. Per questo gli investimenti investimenti vanno valutati non solo in base ai rendimenti economici, ma anche per le conseguenze etiche, sociali, ambientali che producono. Tra i settori esclusi, oltre agli armamenti, il gioco d'azzardo, la pornografia, le sostanze che creano dipendenza e le attività speculative aggressive. La CEI invita inoltre alla prudenza verso strumenti finanziari ad alto rischio come leva finanziaria, vendita allo scoperto e utilizzo speculativo dei derivati. Da Milano, Raffaella Frullone.
1: Lo sport, nuovi controlli all'ospedale San Raffaele di Milano per Yannick Sinner per chiarire le condizioni fisiche che hanno stoppato il cammino dell'azzurro Roland Garros. Dopo gli esami di oggi il tennista tornerà nella sua residenza di Monte Carlo per riprendere gli allenamenti. Ci fermiamo qui, vi ricordiamo che anche questa edizione del nostro radiogiornale può essere riascoltata sulla nostra app Play 2000. Da Davide Dede, regia, Pier Achille Dolfino al microfono, grazie per averci seguito, a tutti l'augurio di una buona giornata.

io sarei lo stronzo, quello che guarda troppo la televisione. Beh, qualche volta lo sono stato.

va bene. Va bene pure se alla fine non ti va mai bene. Oh, oh, oh, oh, disastro. Va bene pure se mi cerchi dentro qualcun altro. Urca, mi sa che questa volta ho fatto un puttanaio. Sarà, sarà che mi diverto quando sbaglio. Oggi, oggi mi sa che me ne resto a casa. Almeno mi ri, sì, mi risparmio un'altra figuraccia. Ma cosa serve il vino se poi mi perdo in un bicchiere d'acqua?

0: se mi trovi dentro qualcun altro.
1: Questa è Radio Ascoli.
2: E non so perché quello che ti voglio dire poi lo scrivo dentro una canzone. Non so neanche se l'ascolterai o resterà soltanto un'altra fragile illusione. Se le parole fossero un amore,

0: Radio Ascoli Notizie.
1: Di nuovo ben trovati dalla redazione in studio Verusca Cestarelli. Ascoli si veste di bianconero e riscopre un entusiasmo sopito da anni. Domenica una marea di tifosi ha invaso il centro storico per celebrare il ritorno del club bianconero in Serie B. Una stagione esaltante, quella che si è chiusa culminata col netto 3-0 rifilato al Brescia nella finale playoff. Una festa spontanea, travolgente, che ha unito generazioni diverse sotto gli stessi colori. Il ritorno in Serie B è un'apoteosi, con 12.000 spettatori che hanno assistito allo stadio al trionfo contro il Brescia, poi tutti in piazza a cantare insieme alla squadra bianconera. Nelle ore successive poi l'annuncio del sindaco Fioravanti, soldi della regione per la curva nord. Il primo cittadino ha infatti annunciato la volontà da parte del presidente Acquaroli di sostenere i lavori per la sistemazione della nord allo stadio. I soldi potrebbero arrivare dal fondo che è stato destinato agli impianti sportivi. La politica, con il sindaco Mozzoni di San Benedetto che giurerà effettivamente da primo cittadino nella giornata di sabato, primo consiglio comunale. La seduta di insediamento aprirà ufficialmente la nuova fase amministrativa e sarà chiamata a completare i primi passaggi istituzionali, con valida degli eletti, surroghe, comunicazioni della giunta, elezioni del presidente del consiglio e dei vicepresidenti. A presiedere l'aula nella fase iniziale sarà Annalisa Marchegiani in qualità di consigliera anziana. Toccherà poi a lei guidare i lavori fino all'elezione della nuova presidenza dell'assemblea cittadina. Restiamo in Riviera, dove sul litorale si è registrata la prima vittima della stagione. Nel tardo pomeriggio di ieri un turista altoatesino di 79 anni ha perso purtroppo la vita dopo essere stato colto da un improvviso malore mentre si trovava in acqua nei pressi della riva. L'anziano, originario di Bressanone, in vacanza nella Riviera delle Palme insieme alla moglie, si trovava lungo la spiaggia nord. Le persone presenti si sono immediatamente accorte della gravità della situazione e hanno lanciato l'allarme. Sul posto è giunta in breve tempo un'ambulanza della Potes di San Benedetto, ma purtroppo, nonostante l'intervento tempestivo e i tentativi di rianimazione per il turista, non c'è stato purtroppo nulla da fare. Ad Ascoli torna la rassegna TAU firmata da AMAT, promossa da Regione Marche in collaborazione con il MIT. Appuntamento dal 19 giugno, mentre gli spettacoli in città si terranno a Chiostro di Sant'Agostino. Protagonisti Alessandro Preziosi e Paolo Cevoli. Ai nostri microfoni il direttore di AMAT, Gilberto Santini.
2: Una esigenza importante, quello di rendere ancora più fruibili, ancora più amati, ancora più conosciuti tutti quei beni legate all'archeologia che davvero sono parte della nostra storia, no? Però a volte uno non immagina che possano essere così vicini, no? Anche così utili oggi per capire noi stessi e il presente. E quest'anno sarà ancora una rassegna ancora in crescita, perché sono 37 gli appuntamenti in tutta la regione, dalla metà di giugno fino ai primissimi di settembre, e dove andremo a toccare, useremo appunto come palcoscenici 17 siti della nostra regione, che con 15 comuni coinvolti. Quindi devo dire che è una delle nostre rassegne davvero più regionali, perché da Pesaro ad Ascoli Piceno sono tantissimi appunto questi spazi di bellezza che andiamo a valorizzare.
1: Della rassegna teatrale TAU parleremo nell'ambito di realtà locali, ospitando il direttore AMAT Gilberto Santini, che avete ascoltato in questa anticipazione dell'intervista che andrà in onda nell'ambito della puntata odierna. Il podcast è già disponibile sul nostro sito. Lutto ad Ascoli, che piange Enrico Tassi, imprenditore storico, dirigente bianconero, aveva 93 anni, titolare dell'Elettro Piceno Sud, per decenni è stato vicino alla società sportiva al fianco di Rozzi. Era una figura stimata dell'imprenditoria picena. I funerali si terranno oggi nella chiesa di San Francesco. Come ogni martedì torna l'appuntamento con Zona Mista, protagonista il calcio bianconero e non solo, alle 18:45 in diretta, come sempre al timone del programma Mario La Rocca.
0: appuntamento imperdibile. In studio avremo con noi il direttore sportivo Matteo Patti, uno degli artefici della cavalcata bianconera, insieme al protagonista in assoluto, il tecnico Francesco Tomei, in collegamento telefonico per chiudere la lunga cavalcata anche di zona mista. Con l'ultimo appuntamento lo avremo in collegamento proprio in chiusura di puntata, quindi insieme a Valerio Rosa e Stefano Cappelli ci sarò anch'io per raccontarvi, per raccontare e rivivere questa cavalcata bianconera, sbirciando anche un po' sul futuro dell'Ascoli in Serie B.
1: Grazie a Mario La Rocca per questa anticipazione. Io mi fermo qui. Da Verusca Cestarelli a tutti voi, grazie per averci seguito.
3: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 209 Valnerina è attivo un senso unico alternato tra gli svincoli di Ponte Nuovo e della Maddalena di Muccia, in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in provincia di Macerata. Sulla strada statale 16 Adriatica è attivo un senso unico alternato tra lo svincolo per la variante di Falconara Marittima e lo svincolo di Pinocchio, in tratti saltuari e in base alle esigenze del cantiere in provincia di Ancona. Sulla strada statale 3 via Flaminia è attiva una chiusura notturna di 2 km e 500 metri circa, nella fascia oraria dalle 20 alle 6, tra gli svincoli di Ponte d'Azzo e di Cagli in direzione Fano, in provincia di Pesaro e Urbino, esclusi i giorni festivi. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
4: Clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Ascoli. Radio Ascoli.

0: chissà cosa ti viene in mente quando guardi il mare in cerca di conforto. Forse solo un po' di confusione, una sensazione che non sai cos'è.
1: Radio Ascoli.

0: Il giovedì a Radio Ascoli non è mai banale.
1: Soprattutto quando arrivano loro. Ospiti veri, voci che contano.
0: Al circolo del giovedì ogni volta si cambia prospettiva.
1: Un tema diverso e zero noia.
0: Attualità, cultura, storie del territorio per 60 minuti di scoperte.
1: Il circolo del giovedì. Temi al centro dell'arena con Alberto, Armando e Tonino.
0: Su Radio Ascoli ogni giovedì alle 18:45.
2: Radio Ascoli.

0: Team Blu 2000 News.
1: Edizione delle 14, buonasera da Franco Rossi. Papa Leone è ora a Barcellona, seconda tappa del suo viaggio apostolico in Spagna. Nella cattedrale della città presiede la preghiera dell'ora media. In diretta da Barcellona Paolo Fucili. Buongiorno Paolo.
2: Buongiorno a tutti, mi trovo proprio di fronte alla cattedrale, sotto la facciata della cattedrale di Barcellona. Intorno a me tanta gente che qualche minuto fa ha accolto con un entusiasmo, un grandissimo boato, l'arrivo di Papa Leone in auto dall'aeroporto di Barcellona. Si preannuncia molto partecipata anche questa tappa del viaggio spagnolo di Papa Leone a Barcellona. La terza sarà le Canarie prima del rientro a Roma, e stamattina ultimo atto a Madrid. Lo svolgimento del programma di Madrid è stato aiutato, coadiuvato da una marea di volontari, sono stati 17.000 per ringraziarli. Oggi il Papa li ha incontrati in un salone della Fiera di Madrid, e prima di prendere l'aereo per Barcellona ha parlato di gratuità, che è il lievito che i cristiani sono chiamati a portare nel mondo per far crescere la qualità umana, etica e spirituale della società, tanto più in un mondo influenzato dalla logica dell'interesse e del profitto. Da Barcellona per adesso è tutto.
1: Grazie a Paolo Fucili. Parliamo del Medio Oriente. Almeno 8 persone sono morte in un raid aereo israeliano su una zona residenziale a Tiro, nel sud del Libano. Lo ha riferito la protezione civile locale. 3 feriti, tra cui 2 soccorritori. L'attacco è avvenuto poco dopo che l'esercito israeliano aveva emesso ordini di sfollamento per la città. Nuovo annuncio del presidente americano: a breve un accordo con l'Iran. Così ha detto Trump. Posizione confermata da Teheran, che avverte: stiamo lavorando con gli Stati Uniti e speriamo un'intesa entro fine mese. Intanto Trump è tornato ad attaccare il premier israeliano Netanyahu, criticando l'attacco all'Iran. Abbiamo diritto di difenderci, ha replicato Tel Aviv. La guerra in Ucraina, almeno 4 morti, 10 feriti, il bilancio dei raid aerei russi che hanno colpito la regione di Kharkiv. Ieri tensione per un drone abbattuto da aerei NATO dopo che era entrato nello spazio della Lettonia. Per la finanza, vivere per la speculazione è molto pericoloso, quindi anche chi per professione si occupa di finanze e amministra i soldi non deve venir catturato da una logica che perde il focus, cioè la persona. Se perdiamo questo, la finanza e il mercato diventano pericolosi per la finanza e per la persona. Così il presidente della CEI, il cardinal Zuppi. A margine della presentazione delle linee guida della Conferenza Episcopale Italiana in materia di investimenti etici e sostenibili nella sede della Borsa di Milano. La Procura di Roma indaga per corruzione e rivelazione del segreto d'ufficio nell'ambito del progetto per la realizzazione del ponte sullo stretto di Messina. Sono le perquisizioni, sono state fatte a carico di 3 persone, tra cui un ex presidente aggiunto dalla Corte dei Conti, che però è in quiescenza dal febbraio scorso. Era l'ultima notizia, grazie per l'ascolto.
3: Radio Ascoli.

0: prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte, dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle, fino alla ricotta di affioramento. E poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.
1: Ogni martedì alle 18:45 su Radio Ascoli, Zona Mista. Il calcio piceno a tutto campo, con ospiti e commenti. Zona Mista, il calcio come non lo hai mai sentito.

0: Orne.
1: Realtà locali, fatti, interviste e approfondimenti.
2: Bentrovati dalla redazione e da Stefania Mistichelli. Oggi parliamo di arte, di teatro, parliamo della 28esima edizione della rassegna TAU Teatri Antichi Uniti, che torna nel nostro territorio, questa rassegna regionale di teatro classico che però unisce passato e presente in un dialogo continuo ed aperto, e ne parliamo e lo ringrazio per essere qui con noi oggi col direttore dell'AMAT Gilberto Santini. Grazie.
3: No, grazie a voi dell'invito, perché è sempre un grande piacere condividere con voi i percorsi che facciamo. C'è sempre una grande attenzione, di cui vi ringrazio e saluto ovviamente tutti i nostri ascoltatori.
2: Dunque, bene, cominciamo a parlare proprio di questa edizione, la 28esima. Sono già 28 anni che questa rassegna.
3: Devo dire che ci fa una certa impressione vedere questo percorso, questa fedeltà che dura quasi da 30 anni, insomma, no? fa impressione da una parte, dall'altra chiarisce che abbiamo veramente colto 28 anni fa una esigenza importante, quello di rendere ancora più fruibili, ancora più amati, ancora più conosciuti tutti quei beni legati all'archeologia che davvero sono parte della nostra storia, no? Però a volte uno non immagina che possano essere così vicini, no? Anche così utili oggi per capire noi stessi e il presente. E quest'anno sarà ancora una rassegna ancora in crescita, perché sono 37 gli appuntamenti in tutta la regione, dalla metà di giugno fino ai primissimi di settembre, e dove andremo a toccare, useremo appunto come palcoscenici 17 siti della nostra regione, che con 15 comuni coinvolti. Quindi devo dire che è una delle nostre rassegne davvero più regionali, perché da Pesaro ad Ascoli Piceno sono tantissimi appunto questi spazi di bellezza che andiamo a valorizzare proprio con la proposta, come dicevi tu giustamente, legata sempre al classico, ma anche un classico profondamente sempre visto dal colloquio del presente, insomma.
2: Sì, andiamo intanto un po' al programma. Appunto, sono tanti gli appuntamenti, non potremo percorrere tutti oggi nel corso della nostra intervista, ma daremo naturalmente le indicazioni ai nostri ascoltatori e alle nostre ascoltatrici per conoscerli. Ma intanto concentriamoci un po' di più sull'Ascolano. Quali saranno gli appuntamenti principali che lei intanto ci vuole segnalare?
3: Sì, devo dire, la rassegna è molto ricca, appunto dicevamo 37 appuntamenti. Ci piace molto il fatto che ci sia anche una grande presenza di artisti, quelli che chiamiamo made in Mar, che sono i professionisti della nostra scena, che offrono, devo dire, dei percorsi molto interessanti assieme ai volti più conosciuti e amati della scena nazionale. Penso in particolare, e qui veniamo anche al TAU di Ascoli Piceno, a questa doppia apertura che ci regalerà Alessandro Preziosi, che è un attore che non ha bisogno, attore, un artista che non ha bisogno di presentazioni, che sarà protagonista di una doppia inaugurazione. Da una parte lo ospitiamo col suo lavoro più recente, dedicato alle memorie di Adriano di Margherita Yourcenar, che è uno dei libri più belli, proprio un emblema di questo guardare al passato o con gli occhi del presente. E poi, insomma, la cosa, ci siamo divertiti al Chiostro di Sant'Agostino, che è lo spazio che utilizziamo ad Ascoli Piceno, in attesa che appunto venga restituita alla città l'anfiteatro romano, a chiedergli il suo recital bellissimo sulle confessioni proprio di Sant'Agostino. Quindi sarà questa doppia apertura con Alessandro Preziosi ad accompagnarci, e poi davvero tantissime proposte nei tanti siti marchigiani, tra recupero di tragedie, ma anche tanto divertimento, come ad esempio per il secondo appuntamento ad Ascoli Piceno, dove ospitiamo un campione della risata intelligente come Paolo Cevoli, con un resta che ci è piaciuto, devo dire, moltissimo. Si chiama, il titolo è ironico da una parte, dall'altra dice una verità, perché si chiama Figli di Troia, e parte proprio dall'idea della della guerra di Troia come mito fondatore in qualche modo anche di della nostra cultura occidentale. Devo dire che lo fa con grande divertimento, un viaggio sicuramente divertente, ma che appunto questo artista, che è connotato proprio da grande intelligenza, insomma, ci fa fare sorridendo ma anche pensando, ragionando, insomma, su quelli che sono le dinamiche proprio umane che appunto dall'antichità non sono mai cambiate. E l'ultimo appuntamento è dedicato invece a una compagnia che amiamo moltissimo, una compagnia di professionisti davvero straordinaria, quella delle Belle Bandiere, Elena Bucci e Marco Sgrossi protagonisti, assieme ai loro compagni di scena. Con loro torneremo sulla storia di Medea, del suo rapporto con Giasone, e quindi la canzone di Giasone e Medea è proprio il ritorno a questo mito, insomma, incredibile, che viene messo in scena, devo dire, uno degli spettacoli più convincenti che abbiamo visto ultimamente. Insomma, poi per il resto la rassegna, appunto, con tutta la sua vastità di proposta, vuole essere un invito al viaggio, un invito a scoprire, a riscoprire una doppia bellezza, quella dei luoghi da una parte e dall'altra quella dei contenuti nuovi degli spettacoli, appunto, che quest'anno abiteranno queste meraviglie di casa nostra.
2: Eh sì, veramente di meraviglie si tratta. Si parte il 19 giugno, appunto, ricapitolando: 37 appuntamenti, 17 siti, 15 comuni in tutta la nostra regione. Diamo qualche informazione di servizio su, magari per i nostri ascoltatori, su dove possono trovare il programma e anche informazioni sui biglietti.
3: Sì, tutto il programma è sempre sul nostro sito mattemarche.net, che è diventato un riferimento dove vediamo dagli accessi, che sono, devo dire, sempre in grande crescita. Lì si trova tutto, quindi anche il link poi per l'acquisto dei biglietti che, come sempre, teniamo molto popolari, perché, insomma, grazie alla collaborazione con il Ministero, la Regione e soprattutto i comuni, riusciamo ad offrire, insomma, occasioni per tutti, che non siano, insomma, legate solo a chi può permetterselo, ma davvero è un invito per tutti, anche con biglietti in molti casi molto, molto piccoli. Insomma, veramente è un'esperienza, mi fa piacere, insomma, che anche tu l'hai descritta con toni davvero molto gratificanti, perché ci fa davvero piacere quando lo spettacolo, come in questo caso, riesce a renderci consapevoli di una grande bellezza che poi è quella che i nostri avi, insomma, no? Noi discendiamo da quelle persone che hanno costruito quella bellezza, e quindi poterla far riscoprire per noi è motivo di grande orgoglio.
2: È proprio così. Allora, intanto, grazie Gilberto Santini per essere stato con noi oggi proprio a raccontare questa bellezza.
3: Grazie a voi.
2: Grazie anche a chi ci ha seguito. Potete riascoltare la puntata su radioascoli.it.
1: Realtà locali, approfondimenti e interviste per dare voce al territorio. Invia le tue segnalazioni a redazione@radioascoli.it. Questa è Radio Ascoli.

0: ma sono matta.
1: Ci sono storie che si costruiscono mattone dopo mattone, storie che attraversano il tempo e lasciano un segno. Dal cuore del Novecento, con Mastro Francesco, fino alle sfide dell'architettura contemporanea. L'impresa Gaspari Gabriele è da oltre 100 anni sinonimo di passione, competenza e innovazione. Perché costruire per noi è dare forma al tempo, preservando ciò che è stato, valorizzando ciò che è, immaginando ciò che sarà. Dalle nuove costruzioni al recupero degli edifici storici, ogni progetto è un'opera unica, firmata da un team di professionisti in continua evoluzione. Scopri le nostre realizzazioni su www.impresagaspari.it. Impresa Gaspari Gabriele. Ricostruiamo il passato. Valorizziamo il presente. Investiamo nel futuro.
2: Radio Ascoli.

0: In Blu 2000 News.
1: Edizione delle 15. Buonasera da Franco Rossi. In un mondo dilaniato da guerre e divisioni, in una società sempre più frammentata e individualistica, vogliamo essere martiri, cioè testimoni e profeti di unità, di accoglienza, di concordia e di pace, anche a costo di sacrifici e rinunci. Così Papa Leone XIV, la Cattedrale della Santa Croce e Santa Eulalia, sede dell'Arcidiocesi di Barcellona, presiedendo la preghiera dell'ora media. La Chiesa italiana rilancia una finanza al servizio del bene comune, lo fa con la pubblicazione delle linee guida in materia di investimenti etici e sostenibili presentata questa mattina a Milano.
2: Niente investimenti nella produzione di armi, attenzione ai rischi della finanza speculativa, centralità del bene comune nella gestione del patrimonio ecclesiale. Sono i principi contenuti nelle linee guida sugli investimenti etici diffusi dalla Conferenza Episcopale Italiana, il cui aggiornamento è stato presentato oggi a Milano nella sede di Borsa Italiana alla presenza del presidente della CEI, Cardinale Matteo Zuppi. Il documento punta a orientare diocesi, parrocchie, congregazioni religiose, enti ecclesiali verso una finanza coerente con la dottrina sociale della Chiesa. Al centro il principio della destinazione universale dei beni. Il patrimonio della Chiesa non è fine a se stesso, ma deve sostenere carità e missione pastorale. Per questo gli investimenti vanno valutati non solo in base ai rendimenti economici, ma anche per le conseguenze etiche, sociali, ambientali che producono. Tra i settori esclusi, oltre agli armamenti, il gioco d'azzardo, la pornografia, le sostanze che creano dipendenza e le attività speculative aggressive. La CEI invita inoltre alla prudenza verso strumenti finanziari ad alto rischio come leva finanziaria, vendita allo scoperto e utilizzo speculativo dei derivati. Da Milano, Raffaella Frullone.
1: Almeno 8 persone, siamo alla pagina degli esteri, sono morte in un raid aereo israeliano su una zona residenziale a Tiro, nel sud del Libano. Lo ha riferito la protezione civile locale, 3 feriti. L'attacco è avvenuto poco dopo che l'esercito israeliano aveva emesso ordini di sfollamento per la città. E in Ucraina ci sono almeno 4 morti e 10 feriti. Questo è il bilancio dei raid aerei russi che hanno colpito la regione di Kharkiv. Ieri tensione per un drone abbattuto da aerei NATO dopo che era entrato nello spazio della Lettonia. A questo proposito, la Presidente della Commissione Europea von der Leyen, presentando il 21esimo pacchetto sanzioni contro la Russia, ha detto che nel mirino ci saranno l'energia, la finanza e il divieto d'ingresso ai veterani russi della guerra in Ucraina. La Procura di Roma indaga per corruzione e rivelazione del segreto di ufficio nell'ambito del progetto per la realizzazione del ponte sullo stretto di Messina. Eseguito un decreto di perquisizione a carico di 3 persone. Era questa l'ultima notizia, grazie per l'ascolto, buona serata.
3: Questa è Radio Ascoli.

0: Ci sono storie che si costruiscono mattone dopo mattone, storie che attraversano il tempo e lasciano un segno. Dal cuore del Novecento, con Mastro Francesco, fino alle sfide dell'architettura contemporanea. L'impresa Gaspari Gabriele è da oltre 100 anni sinonimo di passione, competenza e innovazione. Perché costruire per noi è dare forma al tempo, preservando ciò che è stato, valorizzando ciò che è, immaginando ciò che sarà. Dalle nuove costruzioni al recupero degli edifici storici, ogni progetto è un'opera unica, firmata da un team di professionisti in continua evoluzione. Scopri le nostre realizzazioni su www.impresagaspari.it. Impresa Gaspari Gabriele. Ricostruiamo il passato. Valorizziamo il presente. Investiamo nel futuro.
1: I prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte, dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento. E poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa a pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.
2: È una compagnia per chi è anziano e solo. È un ascolto che non giudica. È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
3: Radio Ascoli.

0: Radio Ascoli Notizie.
1: Bentrovati dalla redazione e da Stefania Mistichelli, qui con voi oggi per l'appuntamento pomeridiano con le notizie locali. Cominciamo dalla cronaca. È stato arrestato il presunto autore della rapina e dell'aggressione sessuale ai danni di una donna che dimorava all'interno della sua auto nel parcheggio del centro commerciale Orologio a Grotta a Mare. I fatti risalgono allo scorso 22 luglio, quando l'uomo consumò l'aggressione nelle prime ore del mattino. Le indagini erano iniziate subito, l'uomo si era reso irreperibile, ma le ricerche non si sono mai fermate. La fuga del ricercato si è interrotta infatti ieri a Duino Aurisina, in provincia di Trieste, quando i militari della quota radiomobile del posto lo hanno individuato e catturato. E continuiamo ancora con la cronaca. I carabinieri della stazione di Acquaviva hanno deferito in stato di libertà all'autorità giudiziaria un operaio 57enne residente a San Benedetto, ritenuto responsabile di omissione di soccorso dopo aver provocato un incidente stradale verificatosi qualche mattina fa intorno alle 10 in via Montagna dei Fiori a San Benedetto. L'uomo, alla guida di un furgone aziendale, ha impattato contro un motociclo condotto da un pensionato di 83 anni residente ad Acquaviva. Subito dopo si è allontanato senza prestare assistenza e neanche chiamando i soccorsi. Immediato dunque l'avvio delle indagini, la ricostruzione dell'evento stradale, l'analisi dei sistemi di videosorveglianza e quindi l'individuazione dell'uomo. Il centauro nel frattempo è stato stabilizzato dal personale sanitario del 118 e condotto al Torrette di Ancona per le cure. Del caso non versa in pericolo di vita. E rimaniamo a San Benedetto, dove purtroppo ieri pomeriggio un turista alto atesino di 79 anni è deceduto a seguito di un malore. L'anziano era originario di Bressanone, stava passeggiando insieme alla moglie lungo la spiaggia nord quando è caduto privo di sensi. Nulla hanno potuto gli operatori del 118, che sono intervenuti tempestivamente e hanno praticato le procedure di emergenza, compreso il massaggio cardiaco e l'utilizzo del defibrillatore, ma nonostante i ripetuti tentativi di rianimazione per il turista non c'è stato niente da fare. Rimaniamo sulla costa, ma andiamo in Abruzzo, dove sono state denunciate due persone e sono state sequestrate droghe sintetiche. Si tratterebbe di un composto chiamato MDPHP, correlato alle anfetamine, particolarmente pericoloso e nocivo. L'operazione è stata condotta insieme al contributo dell'unità cinofile antidroga. Si tratta dei primi sequestri su questo territorio di questa nuova droga, cosa che testimonia l'arrivo di nuove sostanze sintetiche da attenzionare. E parliamo di spettacolo, perché a partire dal 19 giugno nelle Marche arriva Tau, Teatri Antichi Uniti, la rassegna di teatro classico che è giunta alla sua 28esima edizione ad Ascoli. Gli spettacoli si terranno al Chiostro di Sant'Agostino. L'appuntamento è con Alessandro Preziosi, con le Confessioni di Sant'Agostino, con lo spettacolo ironico e divertente di Paolo Cevoli dedicato al mitico viaggio di Enea e con la rilettura del mito di Medea a cura della compagnia Le Belle Bandiere. Ai nostri microfoni il direttore dell'AMAT, Gilberto Santini.
2: Quest'anno sarà ancora una rassegna ancora in crescita, perché sono 37 gli appuntamenti in tutta la regione, dalla metà di giugno fino ai primissimi di settembre, e dove andremo a toccare, useremo appunto come palcoscenici 17 siti della nostra regione, che con 15 comuni coinvolti. Quindi devo dire che è una delle nostre rassegne davvero più regionali, perché da Pesaro ad Ascoli Piceno sono tantissimi appunto questi spazi di bellezza che andiamo a valorizzare proprio con la proposta legata sempre al classico, ma anche un classico profondamente sempre visto dal colloquio del presente, insomma.
1: Della rassegna promossa da Regione Marche, AMAT e MIT e dai 15 comuni del territorio coinvolti parliamo nelle realtà locali di oggi con il nostro ospite, appunto, Gilberto Santini. Realtà locali è in onda sulle nostre frequenze e anche disponibile su radioascoli.it. E rimanete con noi anche per l'ultimo appuntamento con Zona Mista alle ore 18.45 qui su Radio Ascoli, in diretta video sulla nostra pagina Facebook. Alla conduzione, come sempre, Mario Larò.
3: Appuntamento imperdibile. In studio avremo con noi il direttore sportivo Matteo Patti, uno degli artefici della cavalcata bianconera, insieme al protagonista in assoluto il tecnico Francesco Tomei in collegamento telefonico per chiudere la lunga cavalcata anche di zona mista con l'ultimo appuntamento. Lo avremo in collegamento proprio in chiusura di puntata, quindi insieme a Valerio Rosa e Stefano Cappelli ci sarò anch'io per raccontarvi, per raccontare e rivivere questa cavalcata bianconera, sbirciando anche un po' sul futuro dell'Ascoli in Serie B.
1: Questa era l'ultima notizia, grazie per l'ascolto, vi lascio con il notiziario ANAS.
0: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 209 Valnerina è attivo un senso unico alternato tra gli svincoli di Ponte Nuovo e della Maddalena di Muccia, in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in provincia di Macerata. Sulla strada statale 16 Adriatica è attivo un senso unico alternato tra lo svincolo per la variante di Falconara Marittima e lo svincolo di Pinocchio, in tratti saltuari e in base alle esigenze del cantiere in provincia di Ancona. Sulla strada statale 3 via Flaminia è attiva una chiusura notturna di 2 km e 500 metri circa, nella fascia oraria dalle 20 alle 6, tra gli svincoli di Ponte d'Azzo e di Cagli in direzione Fano, in provincia di Pesaro e Urbino, esclusi i giorni festivi. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172, da mobile 0736 272 800, oppure consulta il sito www.cip.it. Questa è Radio Ascoli. Mi sento

Se è solo un sogno, forse dura un attimo, solo una notte ancora.

0: In Blu 2000 News.
1: Edizione delle 16, buonasera da Franco Rossi. Il Papa è in Spagna. In un mondo dilaniato da guerre e divisioni, in una società sempre più frammentata e individualistica, vogliamo essere martiri, cioè testimoni e profeti di unità, accoglienza, concordia e pace, anche a costo di sacrifici e rinunce. Lo ha detto alla Cattedrale di Barcellona, presidendo la preghiera dell'ora media. Questa sera la veglia di preghiera nello stadio olimpico Luis Companys. E prima di lasciare Madrid, Papa Leone XIV ha incontrato i volontari impegnati nell'accoglienza. La gratuità è un lievito che fa crescere la qualità umana, etica e spirituale di una società, tanto più in un mondo continuamente influenzato dalla logica dell'interesse. La pagina dagli esteri: continuano i raid israeliani nel sud del Libano, almeno 8 persone sono state uccise in un attacco su una popolare zona residenziale a Tiro. L'attacco è avvenuto poco dopo che l'esercito israeliano aveva emesso ordini di sfollamento per la città. Un nuovo pacchetto coordinato insieme tra Francia, Regno Unito, Canada, Australia, Nuova Zelanda e Norvegia è stato adottato per nuove sanzioni contro i responsabili dell'intensificarsi delle attività di insediamento e della violenza in Cisgiordania. Israele ha respinto con fermezza le vergognose misure adottate da governi stranieri contro cittadini israeliani, entità israeliane e un ministro del governo. Lo si legge sull'account X del Ministero degli Esteri. Torniamo in Italia. Indagine per corruzione della Procura di Roma sulla maxi opera dello stretto di Messina. Scritti nel registro degli indagati un ex presidente aggiunto della Corte dei Conti in quiescenza da febbraio scorso, un avvocato, già consigliere di amministrazione della società Stretto di Messina S.p.A. e un imprenditore. I tre, accusati di corruzione e di rivelazione di segreto, secondo i pubblici ministeri avrebbero fatto pressioni sui magistrati contabili per dare un parere favorevole all'opera. La guerra in Ucraina, almeno 4 morti e 10 feriti, il bilancio dei raid aerei russi che hanno colpito la regione di Kharkiv, ieri tensione per un drone abbattuto da aerei NATO dopo che era entrato nello spazio della Lettonia. Intanto la Presidente della Commissione Europea von der Leyen ha presentato il 21esimo pacchetto di sanzioni contro la Russia, che comprendono l'energia, la finanza e il divieto d'ingresso ai veterani russi della guerra in Ucraina. Arrestato in Egitto Tamer Hamouda, ex marito di Nessy Guerra, la donna italiana bloccata nel paese con la bimba di 3 anni e sottoposta da mesi a minacce e intimidazioni varie dall'ex marito. Hamouda era stato condannato dalla magistratura italiana per reati compiuti in Italia, ma di recente è stato denunciato dalla polizia egiziana, dal console onorario italiano, per minacce e tentativo di aggressione. Era l'ultima notizia. Grazie per l'ascolto.
2: Questa è Radio Ascoli.

Scrivo canzoni poco intelligenti che le capisci subito non appena le senti. Canzoni buone per andarci la domenica al mare, canzoni buone da mangiare. Sono canzoni poco irriverenti, insomma canzoni come me che ho perso tutti i denti. Canzoni per chi non ha voglia da

Ci sono storie che si costruiscono mattone dopo mattone, storie che attraversano il tempo e lasciano un segno. Dal cuore del Novecento, con Mastro Francesco, fino alle sfide dell'architettura contemporanea. L'impresa Gaspari Gabriele è da oltre 100 anni sinonimo di passione, competenza e innovazione. Perché costruire per noi è dare forma al tempo, preservando ciò che è stato, valorizzando ciò che è, immaginando ciò che sarà. Dalle nuove costruzioni al recupero degli edifici storici, ogni progetto è un'opera unica, firmata da un team di professionisti in continua evoluzione. Scopri le nostre realizzazioni su www.impresagaspari.it. Impresa Gaspari Gabriele. Ricostruiamo il passato. Valorizziamo il presente. Investiamo nel futuro.

0: clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Ascoli. Radio Ascoli.
1: Un fantastico blues viene giù da una chitarra sola. È una musica che per lo più fa sempre la sua figura. Sta parlando di te che non riesci più ad essere quello di prima. Ogni cosa ti sfugge, ti manca il respiro, non è più la stessa cosa.

disastro. Va bene pure se mi cerchi dentro qualcun altro. Urca, mi sa che questa volta ho fatto un puttanaio. Sarà che mi diverto quando sbaglio. Oggi mi sa che me ne resto a casa. Almeno mi risparmio un'altra figuraccia. Ma a cosa serve il vino se poi mi perdo in un bicchiere d'acqua?

cosa ti viene in mente quando guardi il mare in cerca di conforto? Forse solo un po' di confusione, una sensazione che non sai cos'è.

0: In Blu 2000 News.
1: Edizione delle 17, buonasera da Franco Rossi. Il Papa è in Spagna. Papa Leone XIV alla cattedrale di Barcellona, presiedendo la preghiera dell'ora media, questo pomeriggio ha detto: in un mondo dilaniato da guerre e divisioni, in una società sempre più frammentata e individualistica, vogliamo essere martiri, cioè testimoni e profeti di unità, di accoglienza, concordia, pace, anche a costo di sacrifici e rinunce. E questa mattina ha incontrato a Madrid, prima di partire per Barcellona, i volontari impegnati nell'accoglienza. A loro ha detto: la gratuità è un lievito che fa crescere la qualità umana, etica e spirituale di una società, tanto più in un mondo continuamente influenzato dalla logica dell'interesse. Inchiesta sul ponte di Messina. La procura di Roma indaga per corruzione. Indagate tre persone, avrebbero fatto pressione sulla Corte dei Conti per il via libera all'opera.
2: Un'altra tegola sul progetto per il ponte sullo stretto di Messina. La procura di Roma è iscritto nel registro degli indagati con l'accusa di corruzione e rivelazioni del segreto d'ufficio. Tre persone tutte coinvolte nella realizzazione dell'infrastruttura. Si tratta di un imprenditore di Reggio Calabria ma residente a Roma, di un avvocato già consigliere della società Stretto di Messina S.p.A. e di un ex presidente della Corte dei Conti. Perquisite dai carabinieri dei ROS le loro abitazioni, sequestrati telefonini, PC e diversi documenti ora al vaglio degli inquirenti. Secondo i magistrati romani, l'imprenditore e l'avvocato, nel tentativo di condizionare il giudizio della Corte in favore della società responsabile dell'opera, avrebbero avvicinato con promesse di nuove opportunità lavorative un responsabile contabile degli uffici centrali di Roma. I due avrebbero anche tentato di corrompere altri magistrati ritenuti utili agli interessi del gruppo e rivelato a soggetti terzi notizie coperte da segreto acquisite dal l'ex giudice della Corte dei Conti, ora indagato. Federico Plotti, linea allo studio.
1: Dall'estero ancora raid israeliani sul sud del Libano, almeno 8 persone sono rimaste uccise in un attacco su una zona popolare residenziale a Tiro. L'attacco è avvenuto poco dopo che l'esercito aveva emesso ordini di sfollamento per la città. Arrestato in Egitto Tamer Hamouda, ex marito di Nessy Guerra, la donna italiana bloccata nel paese con la bimba di 3 anni, sottoposta da mesi a minacce e intimidazioni dall'ex marito. Infine, Yannick Sinner è tornato questa mattina all'ospedale San Raffaele di Milano per completare i controlli iniziati ieri per valutare le possibili cause del malore che lo ha colpito a Parigi durante il torneo del Roland Garros. È tutto, grazie per l'ascolto.
3: Radio Ascoli.

0: Ci sono storie che si costruiscono mattone dopo mattone, storie che attraversano il tempo e lasciano un segno. Dal cuore del Novecento, con Mastro Francesco, fino alle sfide dell'architettura contemporanea. L'impresa Gaspari Gabriele è da oltre 100 anni sinonimo di passione, competenza e innovazione. Perché costruire per noi è dare forma al tempo, preservando ciò che è stato, valorizzando ciò che è, immaginando ciò che sarà. Dalle nuove costruzioni al recupero degli edifici storici, ogni progetto è un'opera unica, firmata da un team di professionisti in continua evoluzione. Scopri le nostre realizzazioni su www.impresagaspari.it. Impresa Gaspari Gabriele. Ricostruiamo il passato. Valorizziamo il presente. Investiamo nel futuro.
1: Questa è Radio Ascoli.

0: Radio Ascoli Notizie.
1: Bentrovati dalla redazione e da Stefania Mistichelli, qui con voi oggi per l'appuntamento pomeridiano con le notizie locali. Cominciamo dalla cronaca. È stato arrestato il presunto autore della rapina e dell'aggressione sessuale ai danni di una donna che dimorava all'interno della sua auto nel parcheggio del centro commerciale Orologio a Grotta a Mare. I fatti risalgono allo scorso 22 luglio, quando l'uomo consumò l'aggressione nelle prime ore del mattino. Le indagini erano iniziate subito, l'uomo si era reso irreperibile, ma le ricerche non si sono mai fermate. La fuga del ricercato si è interrotta infatti ieri a Duino Aurisina, in provincia di Trieste, quando i militari della quota radiomobile del posto lo hanno individuato e catturato. Continuiamo ancora con la cronaca. I carabinieri della stazione di Acquaviva hanno deferito in stato di libertà all'autorità giudiziaria un operaio 57enne residente a San Benedetto, ritenuto responsabile di omissione di soccorso dopo aver provocato un incidente stradale verificatosi qualche mattina fa intorno alle 10 in via Montagna dei Fiori a San Benedetto. L'uomo, alla guida di un furgone aziendale, ha impattato contro un motociclo condotto da un pensionato di 83 anni residente ad Acquaviva. Subito dopo si è allontanato senza prestare assistenza e neanche chiamando i soccorsi. Immediato dunque l'avvio delle indagini, la ricostruzione dell'evento stradale, l'analisi dei sistemi di videosorveglianza e quindi l'individuazione dell'uomo. Il centauro nel frattempo è stato stabilizzato dal personale sanitario del 118 e condotto al Torrette di Ancona per le cure. Del caso non versa in pericolo di vita. E rimaniamo a San Benedetto, dove purtroppo ieri pomeriggio un turista altoatesino di 79 anni è deceduto a seguito di un malore. L'anziano era originario di Bressanone, stava passeggiando insieme alla moglie lungo la spiaggia nord quando è caduto privo di sensi. Nulla hanno potuto gli operatori del 118, che sono intervenuti tempestivamente e hanno praticato le procedure di emergenza, compreso il massaggio cardiaco e l'utilizzo del defibrillatore, ma nonostante i ripetuti tentativi di rianimazione per il turista non c'è stato niente da fare. Rimaniamo sulla costa, ma andiamo in Abruzzo, dove sono state denunciate due persone e sono state sequestrate droghe sintetiche. Si tratterebbe di un composto chiamato MDPHP, correlato alle anfetamine, particolarmente pericoloso e nocivo. L'operazione è stata condotta insieme al contributo dell'unità cinofile antidroga. Si tratta dei primi sequestri su questo territorio di questa nuova droga, cosa che testimonia l'arrivo di nuove sostanze sintetiche da attenzionare. E parliamo di spettacolo, perché a partire dal 19 giugno nelle Marche arriva a TAU, Teatri Antichi Uniti, la rassegna di teatro classico che è giunta alla sua 28esima edizione. Ad Ascoli gli spettacoli si terranno al Chiostro di Sant'Agostino. L'appuntamento è con Alessandro Preziosi, con le Confessioni di Sant'Agostino, con lo spettacolo ironico e divertente di Paolo Cevoli dedicato al mitico viaggio di Enea e con la rilettura del mito di Medea a cura della compagnia Le Belle Bandiere. Ai nostri microfoni il direttore dell'AMAT Gilberto Santini.
2: Quest'anno sarà ancora una rassegna ancora in crescita, perché sono 37 gli appuntamenti in tutta la regione, dalla metà di giugno fino ai primissimi di settembre, e dove andremo a toccare, useremo appunto come palcoscenici 17 siti della nostra regione, che con 15 comuni coinvolti. Quindi devo dire che una delle nostre rassegne è davvero più regionali, perché da Pesaro ad Ascoli Piceno sono tantissimi appunto questi spazi di bellezza che andiamo a valorizzare proprio con la proposta legata sempre al classico, ma anche un classico profondamente sempre visto dal colloquio del presente, insomma.
1: Della rassegna promossa da Regione Marche, AMAT e MIT e dai 15 comuni del territorio coinvolti parliamo nelle realtà locali di oggi con il nostro ospite, appunto, Gilberto Santini. Realtà locali è in onda sulle nostre frequenze e anche disponibile su radioascoli.it. E rimanete con noi anche per l'ultimo appuntamento con Zona Mista alle ore 18:45 qui su Radio Ascoli, in diretta video sulla nostra pagina Facebook, alla conduzione come sempre Mario Larò.
3: Appuntamento imperdibile. In studio avremo con noi il direttore sportivo Matteo Patti, uno degli artefici della cavalcata bianconera, insieme al protagonista in assoluto. Il tecnico Francesco Tomei in collegamento telefonico per chiudere la lunga cavalcata anche di zona mista con l'ultimo appuntamento, lo avremo in collegamento proprio in chiusura di puntata, quindi insieme a Valerio Rosa e Stefano Cappelli ci sarò anch'io per raccontarvi, per raccontare e rivivere questa cavalcata bianconera, sbirciando anche un po' sul futuro dell'Ascoli in Serie B.
1: Questa era l'ultima notizia, grazie per l'ascolto, vi lascio con il notiziario ANAS.
0: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 209 Valnerina è attivo un senso unico alternato tra gli svincoli di Ponte Nuovo e della Maddalena di Muccia, in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in provincia di Macerata. Sulla strada statale 16 Adriatica è attivo un senso unico alternato tra lo svincolo per la variante di Falconara Marittima e lo svincolo di Pinocchio, in tratti saltuari e in base alle esigenze del cantiere in provincia di Ancona. Sulla strada statale 3 via Flaminia è attiva una chiusura notturna di 2 km e 500 metri circa, nella fascia oraria dalle 20 alle 6, tra gli svincoli di Ponte d'Azzo e di Cagli in direzione Fano, in provincia di Pesaro e Urbino, esclusi i giorni festivi. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
4: I'm going to do a song now that I always loved as a little girl and always used to make me cry. And I want to sing it for you guys tonight. And it's called Without You.

0: prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte, dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento. E poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.
1: Ogni martedì alle 18:45 su Radio Ascoli, Zona Mista. Il calcio piceno a tutto campo, con ospiti e commenti. Zona Mista, il calcio come non lo hai mai sentito.

0: In Blu 2000 News.
1: Papa Leone è in Spagna dopo Madrid, seconda tappa del suo viaggio apostolico a Barcellona. I cristiani siano costruttori di unità in un mondo diviso, così il pontefice anche in catalano, stasera la grande veglia. Raid sugli sfollati, 8 le persone morte a tiro in Libano per un raid israeliano dopo l'annuncio dell'evacuazione, condanna di alcuni paesi sulle violenze dei coloni israeliani in Cisgiordania. Inchiesta sul ponte di Messina, la procura di Roma apre un fascicolo per corruzione, indagate 3 persone, avrebbero fatto pressione sulla Corte dei Conti. La finanza ponga al centro la persona, presentate nella sede di Borsa Italiana le linee guida della CEI. Il cardinal Zuppi, presidente, no a logiche speculative. Buonasera da Franco Rossi in studio e da Davide Dedè in regia. Come avete sentito nei titoli, Papa Leone XIV è a Barcellona, seconda tappa del suo viaggio apostolico in Spagna. I cristiani siano costruttori di unità in un mondo diviso, così ha detto davanti a migliaia di persone, davanti alla cattedrale, stasera la grande veglia nello Stadio Olimpico. Sentiamo Paolo Fucili.
2: Grazie per essere qui, per la pazienza e per la gioia. È il saluto di Leone a chi a Barcellona lo ha aspettato per ore sotto il sole. Seconda tappa del viaggio papale in Spagna al via. Poco dopo mezzogiorno di oggi, atterraggio da Madrid e trasferimento in cattedrale per recitare l'ora media parlando spagnolo e anche catalano. A tutti va l'invito ad essere testimoni e profeti di unità, accoglienza, pace in un mondo dilaniato da guerre e divisioni e in una società sempre più frammentata e individualista. E stamattina ancora a Madrid incontro con i 17.000 volontari dell'organizzazione del viaggio papale. La gratuità, ha detto loro Leone, è un lievito che fa crescere la qualità umana, etica, spirituale di una società contro la logica dell'interesse e del profitto. Paolo Fucili, linea allo studio.
1: Apriamo la pagina degli esteri, raid israeliano sugli sfollati, 8 le persone morte a tiro in Libano dopo l'annuncio dell'evacuazione. Ce ne parla Maurizio Dischino.
3: Le bombe di Israele continuano a farsi sentire nel Libano meridionale nonostante il cessate il fuoco dichiarato il 17 aprile. Solo oggi 13 morti in più attacchi. Il bilancio più pesante nella città di Tiro, dove i raid israeliani hanno ucciso 8 persone. L'agenzia Reuters ha riferito che gli attacchi questa mattina sono avvenuti dopo che l'esercito israeliano ha emesso un ordine di evacuazione. Altre fonti sostengono che i raid siano stati messi a segno prima dell'avvertimento israeliano. L'esercito israeliano ha sostenuto la decisione dichiarando che a seguito delle attività degli elementi di Hezbollah all'interno della zona cristiana della città, le forze di difesa saranno costrette a operare contro le loro attività terroristiche nella zona nel prossimo periodo di tempo. Attraverso una dichiarazione, le chiese cristiane locali hanno chiesto un intervento immediato della comunità internazionale per fermare la violenza e garantire la protezione dei luoghi di culto, delle strutture sanitarie e delle famiglie rimaste intrappolate nella città di Tiro. Maurizio Dischino, linea allo studio.
1: Accordo tra Stati Uniti e Iran in 2 settimane. Lo ribadisce per l'ennesima volta il presidente americano Trump. Ce ne parla Antonio Soviero.
4: Potremmo avere un'idea entro 1 o 2 giorni e un accordo totale in 2 settimane. Donald Trump continua a diffondere ottimismo a dispetto dei fatti che raccontano una verità diversa. Anche gli statunitensi lo hanno capito. Ieri sera il presidente si è beccato una caterva di fischi durante l'esecuzione dell'inno nazionale prima della gara 3 della finale NBA, persa dalla squadra del cuore del tycoon. E proprio la vittoria, secondo il New York Times, è uno dei principali motivi dello stallo nelle trattative. Washington e Teheran desiderano l'intesa. I parametri di un accordo preliminare USA e Iran sono chiari ai negoziatori. Il problema? Come elaborare un'intesa che permetta a entrambe le parti di rivendicare una vittoria, senza contare le 2000 vaganti. Il premier israeliano Netanyahu, che ha bisogno della guerra continua per rimanere in sella e lontano dai tribunali, e le guardie della rivoluzione islamica, che contrariamente a religiosi e politici iraniani non vogliono alcun accordo. Antonio Soviero, linea allo studio.
1: La guerra in Ucraina, mentre un'auto esplode per un attentato nel centro di Mosca, la presidente della Commissione europea von der Leyen presenta il 21esimo pacchetto di sanzioni contro la Russia. Fabio Bolzetta.
5: Energia, servizi finanziari e criptovalute, commercio e per la prima volta anche la pesca. La Commissione europea ha presentato un nuovo pacchetto di sanzioni contro la Russia, il 21esimo. Sono misure che stanno dando i suoi frutti, ha spiegato la presidente Ursula von der Leyen. Le sanzioni intendono erodere risorse russe alla guerra. Il Cremlino ha reagito annunciando la sospensione dei colloqui negoziali con gli Stati Uniti. Intanto l'esercito russo ha denunciato di aver abbattuto 551 droni ucraini in 24 ore. Mentre un'auto è stata fatta saltare in aria con un ordigno nella regione di Mosca e il conducente, la cui identità non è stata resa ancora nota, è rimasto ucciso. E continua la corsa agli armamenti. Il presidente ucraino Zelensky ha annunciato la firma di un accordo con la Lettonia per la produzione di droni destinata alla difesa aerea dell'Ucraina. Fabio Bolzetta, linea allo studio.
1: Sono arrivati a Roma dopo un viaggio durato 3 giorni. Sono 30 adolescenti ucraini provenienti da Kharkiv, una delle città più colpite dalla guerra. Per una settimana saranno ospiti delle famiglie della parrocchia di San Giuseppe da Copertino di Roma. Vito De Torre.
6: Molti ragazzi hanno i genitori al fronte, alcuni hanno perso la casa, hanno conosciuto il dolore della guerra e la paura quotidiana dei bombardamenti. Qui a Roma possono vivere qualche giorno di serenità, accolti dall'affetto delle famiglie che li ospitano. Don Matteo Bianchi, vicario parrocchiale.
7: Quindi siamo molto contenti di avere qua tra noi questi nostri fratelli, di poter essere veramente fratelli uniti insieme e fare dell'accoglienza davvero il motore della chiesa che è in cammino.
6: Oggi il programma prevede una giornata al mare sul litorale romano. Dopo un inverno segnato dagli attacchi alle infrastrutture energetiche, tra freddo, blackout e difficoltà, per questi ragazzi è il momento di pensare solo al divertimento, ai giochi sulla spiaggia e alla spensieratezza. Sor Alexia, accompagnatrice del gruppo.
8: Voglio ringraziare tutte quelle belle persone, famiglie, la parrocchia di San Giuseppe di Copertino che ci ha accolto così, anche queste famiglie che si sono aperte alle nostre bambini e ci hanno, cioè loro si sentono come a casa sua.
6: Vito De Torre, linea allo studio.
1: E sulla guerra in Ucraina è intervenuto davanti alla Commissione Esteri e Difesa di Camera e Senato anche il ministro della Difesa Guido Crosetto. Augusto Cantelmi.
9: Torna attuale la minaccia atomica che pensavamo di aver consegnato ai libri di storia.
10: Così il ministro della difesa Crosetto in commissione al Senato sulla guerra in Ucraina, che ha provocato fino a circa 2 milioni tra morti e feriti russi e ucraini. Il ministro degli esteri italiani invece risponde alle offese ricevute dal ministro israeliano Ben Gvir, che ha definito l'Italia paese delle ciabatte.
11: Sono parole inaccettabili che rispondiamo al mittente, non sono degne di un ministro.
10: Parole inaccettabili dunque la risposta sdegnata alle frasi offensive di Ben Gvir nei confronti dell'Italia dopo aver appreso la notizia dell'iscrizione nel registro degli indagati della Procura di Roma per l'episodio in cui dileggiava attivisti della flottiglia costretti a restare in ginocchio. Nessuna giustificazione, parole di condanna arrivano anche dalle opposizioni che chiedono di sospendere gli scambi con i coloni e il trattato di associazione con Israele. Da Palazzo Madama, Augusto Cantelmi, in linea allo studio.
1: Inchiesta per corruzione sul ponte di Messina. La Procura di Roma apre un fascicolo. Indagate 3 persone avrebbero fatto pressioni sulla Corte dei Conti. Federico Plotti.
12: Un'altra tegola sul progetto per il ponte sullo stretto di Messina. La Procura di Roma ha iscritto nel registro degli indagati, con l'accusa di corruzione e rivelazioni del segreto d'ufficio, 3 persone tutte coinvolte nella realizzazione dell'infrastruttura. Si tratta di un imprenditore di Reggio Calabria ma residente a Roma, di un avvocato già consigliere della società Stretto di Messina S.p.A. e di un ex presidente della Corte dei Conti. Perquisite dai carabinieri dei ROS le loro abitazioni, sequestrati telefonini, PC e diversi documenti ora al vaglio degli inquirenti. Secondo i magistrati romani, l'imprenditore e l'avvocato, nel tentativo di condizionare il giudizio della Corte in favore della società responsabile dell'opera, avrebbero avvicinato con promesse di nuove opportunità lavorative un responsabile contabile degli uffici centrali di Roma. I due avrebbero anche tentato di corrompere altri magistrati ritenuti utili agli interessi del gruppo e rivelato a soggetti terzi notizie coperte da segreto acquisite da l'ex giudice della Corte dei Conti, ora indagato. Federico Plotti, linea allo studio.
1: Ed ora parliamo delle truffe ad anziani, sempre più frequenti. 2 arresti a Torino ed 1 a Milano. I raggiri messi a segno con la tecnica dei finti agenti. Antonella Mitola.
13: Si fingevano poliziotti o tecnici comunali, si presentavano alla porta delle vittime, persone anziane e sole, con il pretesto di finti controlli e poi, una volta conquistata la loro fiducia, ripulivano le case. Un copione purtroppo ormai noto, che ha portato all'arresto di due uomini accusati di rapine e furti in 7 abitazioni fra gennaio e marzo di quest'anno a Torino e provincia. I malviventi si muovevano a bordo di auto con targhe clonate, utilizzavano lampeggianti blu e accessori contraffatti identici a quelli usati dalla polizia. Da una prima stima il totale della refurtiva supera i 100.000 euro. Per truffe ad anziani è stato arrestato anche un 49enne a Milano che, con la messa in scena del finto carabiniere, ha derubato una donna anziana di 15.000 euro. Per evitare le truffe, le forze dell'ordine ricordano che nessun poliziotto o carabiniere verrà mai a casa vostra per riscuotere soldi. Fare attenzione alle telefonate sospette, non aprire a sconosciuti che si presentano anche con tesserini e chiamare subito il numero di emergenza 112. Antonella Mitola, linea allo studio.
1: Alla Borsa di Milano la Conferenza Episcopale Italiana presenta le linee guida in materia di investimenti etici e sostenibili, un aggiornamento necessario in un mondo che cambia rapidamente. Al centro la consapevolezza che la gestione del denaro non è mai neutrale. Raffaella Frullone.
14: La finanza è chiamata a concorrere al bene comune, è il principio delle nuove linee guida presentate a Milano nella sede della Borsa Italiana alla presenza del presidente della CEI, cardinale Matteo Zuppi.
15: Chi per professione si occupa di finanza deve amministrare i soldi, non ne venga catturato da una logica interna che perde sempre quello che è il focus, che è la persona.
14: Il documento punta a orientare diocesi, parrocchie, congregazioni religiose ed enti ecclesiastici verso una finanza aderente alla dottrina sociale della Chiesa, chiamata quindi a rispondere delle conseguenze etiche e sociali delle scelte di investimento. Al centro il principio della destinazione universale dei beni. Il patrimonio della Chiesa non è fine a se stesso, ma deve sostenere carità e missione pastorale. Tra i settori esclusi figurano innanzitutto gli armamenti, poi i finanziamenti all'aborto, il gioco d'azzardo, la pornografia, le attività speculative e aggressive. Uno strumento operativo per chi amministra i beni ecclesiastici, ma anche un contributo culturale per promuovere una finanza che metta al centro la persona. Raffaella Frullone, linea allo studio.
1: I sindacati confederali hanno sospeso lo sciopero di 8 ore di giovedì 11 giugno nelle ferrovie, legato alle gare dei servizi intercity, e quanto emerge dopo il tavolo al Ministero dei Trasporti. Yannick Sinner è tornato questa mattina all'ospedale San Raffaele per completare i controlli iniziati ieri per valutare le possibili cause del malore che lo ha colpito a Parigi durante il torneo del Roland Garros. Con questa notizia abbiamo concluso. Ringrazio Davide Dedè in regia. Ricordo che questa edizione del Radio Giornale può essere riascoltata in podcast sulla nostra piattaforma Play 2000. Da Franco Rossi, buona serata.
16: Radio Ascoli.

0: il programma quotidiano che dà voce al territorio. Realtà locali, interviste ed approfondimenti. Da lunedì al sabato alle 12.15, alle 14.15 e alle 18.30. Radio Ascoli, diamo voce alla comunità.
1: I prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte. Dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento. E poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.

0: poti scordare di me, di noi.
1: Realtà locali, fatti, interviste e approfondimenti.
2: Bentrovati dalla redazione e da Stefania Mistichelli. Oggi parliamo di arte, di teatro, parliamo della 28esima edizione della rassegna TAU Teatri Antichi Uniti, che torna nel nostro territorio, questa rassegna regionale di teatro classico che però unisce passato e presente in un dialogo continuo ed aperto, e ne parliamo e lo ringrazio per essere qui con noi oggi col direttore dell'AMAT Gilberto Santini. Grazie.
3: No, grazie a voi dell'invito, perché è sempre un grande piacere condividere con voi i percorsi che facciamo. C'è sempre una grande attenzione, di cui vi ringrazio e saluto ovviamente tutti i nostri ascoltatori.
2: Dunque, bene, cominciamo a parlare proprio di questa edizione, la 28esima. Sono già 28 anni che questa rassegna.
3: Devo dire che ci fa una certa impressione vedere questo percorso, insomma, questa fedeltà che dura quasi da 30 anni, insomma, no? fa impressione da una parte, dall'altra chiarisce che abbiamo veramente colto 28 anni fa una esigenza importante, quello di rendere ancora più fruibili, ancora più amati, ancora più conosciuti tutti quei beni legati all'archeologia che davvero sono parte della nostra storia, no? Però a volte uno non immagina che possano essere così vicini, no? Anche così utili oggi per capire noi stessi e il presente. E quest'anno sarà ancora una rassegna ancora in crescita, perché sono 37 gli appuntamenti in tutta la regione, dalla metà di giugno fino ai primissimi di settembre, e dove andremo a toccare, useremo appunto come palcoscenici 17 siti della nostra regione, che con 15 comuni coinvolti. Quindi devo dire che è una delle nostre rassegne davvero più regionali, perché da Pesaro ad Ascoli Piceno sono tantissimi appunto questi spazi di bellezza che andiamo a valorizzare proprio con la proposta, come dicevi tu giustamente, legata sempre al classico, ma anche un classico profondamente sempre visto dal colloquio del presente, insomma.
2: Eh sì, andiamo intanto un po' al programma. Appunto, sono tanti gli appuntamenti, non potremo percorrere tutti oggi nel corso della nostra intervista, ma daremo naturalmente le indicazioni ai nostri ascoltatori e alle nostre ascoltatrici per conoscerli. Ma intanto concentriamoci un po' di più sull'Ascolano. Quali saranno gli appuntamenti principali che lei intanto ci vuole segnalare?
3: Sì, devo dire, la rassegna è molto ricca, appunto, dicevamo 37 appuntamenti. Ci piace molto il fatto che ci sia anche una grande presenza di artisti, quelli che chiamiamo made in Mar, che sono i professionisti della nostra scena, che offrono, devo dire, dei percorsi molto interessanti assieme ai volti più conosciuti e amati della scena nazionale. Penso in particolare, e qui veniamo anche al TAU di Ascoli Piceno, a questa doppia apertura che ci ha regalato, ci regalerà Alessandro Preziosi, insomma, che è un attore che non ha bisogno, un artista che non ha bisogno di presentazioni, che sarà protagonista di una doppia inaugurazione. Da una parte lo ospitiamo col suo lavoro più recente, dedicato alle memorie di Adriano di Margherita Yourcenar, che è uno dei libri, insomma, più belli, proprio un emblema di questo guardare al passato o con gli occhi del presente, e poi, insomma, la cosa, ci siamo divertiti al Chiostro di Sant'Agostino, che è lo spazio che utilizziamo ad Ascoli Piceno in attesa che appunto venga restituita alla città l'anfiteatro romano, a chiedergli il suo recital bellissimo sulle confessioni proprio di Sant'Agostino. Quindi sarà questa doppia apertura con Alessandro Preziosi ad accompagnarci, e poi davvero tantissime proposte nei tanti siti marchigiani, tra recupero di tragedie, ma anche tanto divertimento, come ad esempio per il secondo appuntamento ad Ascoli Piceno, dove ospitiamo un campione della risata intelligente come Paolo Cevoli, con un resta che ci è piaciuto, devo dire, moltissimo. Si chiama, il titolo è ironico da una parte, dall'altra dice una verità, perché si chiama Figli di Troia, e parte proprio dall'idea della guerra di Troia come mito fondatore in qualche modo anche della nostra cultura occidentale. Devo dire che lo fa con grande divertimento, un viaggio sicuramente divertente, ma che appunto questo artista, che è connotato proprio da grande intelligenza, insomma, ci fa fare sorridendo, ma anche pensando, ragionando, insomma, su quelle che sono le dinamiche proprio umane che appunto dall'antichità non sono mai cambiate. E l'ultimo appuntamento è dedicato invece a una compagnia che amiamo moltissimo, una compagnia di professionisti davvero straordinaria, quella delle Belle Bandiere, Elena Bucci e Marco Sgrossi protagonisti, assieme ai loro compagni di scena. Con loro torneremo sulla storia di Medea, del suo rapporto con Giasone, e quindi la canzone di Giasone e Medea è proprio il ritorno a questo mito, insomma, incredibile, che viene messo in scena, devo dire, uno degli spettacoli più convincenti che abbiamo visto ultimamente, insomma. Poi per il resto la rassegna, appunto, con tutta la sua vastità di proposta, vuole essere un invito al viaggio, un invito a scoprire, a riscoprire una doppia bellezza, quella dei luoghi da una parte e dall'altra quella dei contenuti nuovi degli spettacoli, appunto, che quest'anno abiteranno queste meraviglie di casa nostra.
2: Eh sì, veramente di meraviglie si tratta. Si parte il 19 giugno, appunto, ricapitolando, 37 appuntamenti, 17 siti, 15 comuni in tutta la nostra regione. Diamo qualche informazione di servizio, su magari per i nostri ascoltatori, su dove possono trovare il programma e anche informazioni sui biglietti.
3: Sì, tutto il programma è sempre sul nostro sito mattemarche.net, che è diventato un riferimento, lo vediamo dagli accessi, che sono, devo dire, sempre in grande crescita. Lì si trova tutto, quindi anche il link poi per l'acquisto dei biglietti che, come sempre, teniamo molto popolari, perché, insomma, grazie alla collaborazione con il Ministero, la Regione e soprattutto i comuni, riusciamo ad offrire, insomma, occasioni per tutti, che non siano, insomma, legate solo a chi può permetterselo, ma davvero è un invito per tutti, anche con biglietti in molti casi molto, molto piccoli. Insomma, veramente è un'esperienza, mi fa piacere, insomma, che anche tu l'hai descritta con toni davvero molto gratificanti, perché ci fa davvero piacere quando lo spettacolo, come in questo caso, riesce a renderci consapevoli di una grande bellezza che poi è quella che i nostri avi, insomma, no? Noi discendiamo da quelle persone che hanno costruito quella bellezza, e quindi poterla far riscoprire per noi è motivo di grande orgoglio.
2: È proprio così. Allora, intanto grazie Gilberto Santini per essere stato con noi oggi proprio a raccontare questa bellezza.
3: Grazie a voi.
2: Grazie anche a chi ci ha seguito. Potete riascoltare la puntata su radioascoli.it.
1: Realtà locali, approfondimenti e interviste per dare voce al territorio. Invia le tue segnalazioni a redazione@radioascoli.it.

0: stella di mare.
1: L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172. Da mobile 0736 272 800. Oppure consulta il sito www.cip.it.
2: È un pasto caldo per chi non può permetterselo. È una porta sempre aperta per chi è in difficoltà. È un letto per chi non ha più una casa. È accorgersi di chi spesso è invisibile. È presenza, ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
3: Radio Ascoli.

0: Il calcio piceno a tutto campo.
1: Amici sportivi, un cordiale saluto, ben ritrovati. Ultima puntata, e l'avevamo detto, no? Prima del Brescia, che ci saremmo rivisti, e a prescindere lo facciamo col sorriso. Insieme a me Valerio Rosa, insieme a me Stefano Cappelli.
2: Buonasera a
1: compagni
2: tutti.
1: Di viaggio, scusate se Valerio occupiamo tre quarti dello schermo, però vabbè, questo è. E abbiamo il piacere di avere Matteo Patti, direttore sportivo bianconero. Ciao Matteo, ben ritrovato, perché è la terza volta che sei qui. Vabbè, abiti dietro l'angolo, anche vero? Sì. Un modo per uscire, un modo per dire ada, esco, non ce la faccio più, stare dentro casa.
2: No, va bene, grazie mille, è sempre stato un grande piacere venire qua, e oggi lo è ancora di più.
1: Eh sì, con lui ovviamente parleremo di passato, presente, ma anche di futuro, perché poi fra una mezz'oretta avremo anche in diretta telefonica il tecnico Francesco Tomei, che insieme a Matteo Patti, non perché sei qui, sono stati i veri protagonisti, no? Vale, tu che dici?
3: Ma sicuramente il merito del direttore sportivo è stato quello di costruire una squadra giovane e con tanti ragazzi di proprietà, e non era una cosa scontata.
1: Non ci eravamo abituati.
3: Non ci eravamo abituati, ma soprattutto poi affidarla a un allenatore di cui lui aveva grande fiducia e che si è dimostrato un grandissimo tecnico. Oggi la Gazzetta dello Sport gli ha dedicato una pagina, tanto per far capire, no, il valore che ha questa promozione in Serie B, non solo per la città, per il territorio, per i tifosi, per tutto quello che ha comportato, ma anche il valore che ha dato ai due protagonisti, come dicevamo, al direttore sportivo e al mister.
1: Matteo, questo lo possiamo dire, noi ci siamo conosciuti a settembre, quando ci siamo visti la prima volta ti ho detto, beh, direttore, questa squadra è da primi tre posti, no? Tu hai detto, beh, no, se usciamo dagli otto è un fallimento. Oh, no, ma che dici?
2: No, vabbè, è normale, che fa piacere, facevano piacere fin dall'inizio, perché gli attestati di stima, devo essere onesto, che sono stati tanti e quasi da subito. Poi è normale che uno deve sempre essere corretto e trasparente nel dire le cose che pensa, senza millantare, quindi... sapevo che potevamo dire la nostra, ma sicuramente non avremmo mai potuto sbandierare ed essere un po' spocchiosi nel dire che saremmo riusciti a raggiungere questo obiettivo. Quindi con grande umiltà dico che siamo stati bravi, un pizzico fortunati, ma secondo me il valore aggiunto è stata la grandissima coesione che si è creata tra tutte le componenti di città, stampa, sponsor, tifosi, di tutto l'Interland marchigiano, proprietà, dipendenti, tutto. Ma non lo dico per retorica, perché sapete che lo dico già da inizio anno, che si era creata un'alchimia veramente incredibile.
1: Io aggiungo, poi passo la parola anche a Stefano, che secondo me l'inizio, l'avvio di questa nuova società, sono stati bravi soprattutto i tifosi, ma non perché voglio adesso, no, avvicinarmi a loro, perché sono stati gli unici a credere ciecamente al progetto, a credere ciecamente alla famiglia Passeri, a credere ciecamente a Matteo Patti, a Tomei, alla squadra. Perché tutto il resto inizialmente era un po' diffidente, cioè vi guardava da una certa distanza. Poi è vero, le cose sono andate bene e adesso è tutto molto compatto.
2: Ma sì, sono d'accordo, nel senso che non è tanto per dire qualcosa al tifoso, perché sennò lo faccio ogni volta e quindi sembra che veramente diventa quasi stucchevole, però io poi sono un uomo del sud e non si dice voce di popolo, voce di Dio, no? Quindi sono sempre loro che si accorgono per prima, che decidono se dar fiducia o meno, certe volte anche a sensazioni, a pelle, e difficilmente si sbagliano. Quindi anche questa volta credo che abbiano fatto la scelta giusta nel credere in quello che si stava formando, ma soprattutto avere un... confermare un attestato di stima incondizionato a quello che sono questi colori e questo scudetto.
4: No, io sono rimasto molto colpito adesso dalle ultime dichiarazioni del presidente Passeri e del direttore, perché hanno ripercorso un po' tutto il cammino di quest'anno, e noi venivamo, insomma, da una delle stagioni più brutte degli ultimi 50 anni di Ascoli.

0: calcio e dalla retrocessione dell'anno prima. Quindi il fatto di avere subito, senza aver fatto nulla, 7.000 e rotti abbonati è stata una spinta che sicuramente hanno saputo poi cogliere. Però mi è piaciuto anche molto il direttore quando ha detto comunque ho iniziato a capire che era una stagione, non dico giusta, però che poteva finire bene, quando si sono iniziate a ricombinare tutta una serie di circostanze per cui siamo arrivati a dei giocatori che pensavamo di non poter prendere, altri non li abbiamo presi per tutta l'altra, diciamo, insieme di circostanze che si sono venute a creare, e quindi piano piano poi abbiamo capito che ce la potevamo fare, e questo secondo me è stato fondamentale, perché poi l'hanno saputo trasmettere al mister, che già veniva insomma molto motivato, e poi la piazza di conseguenza ha fatto il resto. Quindi noi già i complimenti li avevamo fatti l'ultima volta che ci siamo visti, perché poche volte avevo assistito a operazioni di mercato così ben strutturate e soprattutto praticamente senza errori. Quindi
1: però su una cosa mi permetto di dire al direttore, che è un suggerimento che le diedi al primo appuntamento qui in radio, no? La prima domanda che le feci fu: avete blindato Tomei?
2: Vabbè, questo qua comunque ci tengo a precisare che credo che sia giusto e anche bello e gratificante quando ci sono delle attenzioni da parte di altre squadre, perché vuol dire che è stato fatto un lavoro importante. Con il mister non c'è alcun tipo di problema, perché abbiamo creato tutto insieme, e quindi nei prossimi giorni sicuramente ci sarà un colloquio con il presidente che ci riguarderà, e vedremo come continuare con grande serenità.
3: Io credo che sia stato importante in questo percorso anche il fatto di far stare i calciatori ad Ascoli, no? Perché credo che questo sia stato uno dei punti importanti.
1: Beh, uno non l'ha preso perché voleva, Capasci, no?
3: Che voleva stare a San Malmare, insomma, in Riviera, e credo che questo abbia anche fatto poi creare questo gruppo, no? Che, di ragazzi che comunque hanno stretto un rapporto veramente quotidiano, no? Con la città, hanno capito l'importanza di indossare questa maglia, e poi si è creato anche un gruppo che, come diceva anche il mister poi in conferenza stampa domenica, si diverte, cioè si vede che ha voglia di continuare a giocare, che non sembra neanche appagato, no, da questa promozione in Serie B. Ne parlavamo prima a microfoni spenti, dà un po' l'idea che questi ragazzi abbiano ancora voglia di fare, di dimostrare, soprattutto in una categoria ancora con maggiore visibilità come la Serie B.
0: Qualcuno l'ha fatta la B, ma in tanti non l'hanno mai fatta, per cui esatto. Anche a giudicare un po' delle caratteristiche dei giocatori, poi magari il direttore ci saprà dire meglio di tutti, ci sono alcuni che secondo me potrebbero rendere più ancora meglio in B rispetto che in C per le doti tecniche, le caratteristiche che hanno, e quindi non è detto che poi una squadra che sale dalla C alla B deve essere stravolta. Anzi, abbiamo tantissimi esempi, ne parlavamo pure prima, dal Como al Novara di qualche anno prima, ma tante altre realtà, il Catanzaro stesso, che scendono, cioè salgono dalla C alla B e poi fanno molto bene. Quindi io sono sicuro, se un po' conosco il direttore, che già avrà già dei nomi da seguire o comunque da andare magari a cercare, e che chiaramente si dovrà soltanto adesso confrontare con la società, ma se dovesse poi andare tutto bene siamo in buone mani, penso.
2: Sì, dai, sicuramente stavamo preparando piano A, piano B, come piano B, piano C quindi sì, qualcosa si comincia a vedere, però senza facili entusiasmi, perché è bene ricominciare da dove abbiamo iniziato. Quindi abbiamo iniziato con grande umiltà, con i piedi per terra, senza proclami, senza sognando, perché abbiamo sognato e lo rifaremo, risogneremo, però è normale che con calma metteremo un tassello per volta passando dal primo appuntamento ufficiale con il presidente.
0: No, che poi è bello anche perché tante cose si programmano, si studia, poi dopo ho sentito il detto di dire noi ci eravamo preparati in un certo modo, poi andiamo a Pineto in Coppa Italia, giochiamo contro il Pineto, vediamo Shakir, ci impressiona, il giorno dopo lo prendiamo. Quindi sono anche, diciamo, cose che tu difficilmente riesci a programmare, poi dopo
2: È vero, ripeto, ma veramente ripeto questo termine con umiltà, no? Perché spesso diventa poi facile dire
0: ci vuole l'intuizione.
2: Fatto io, l'ho detto io, l'ho preso io. Ci vuole l'intuizione, ma ci vuole anche un pizzico di fortuna, perché poi quando si allineano i pianeti, magari quella, magari giocavamo contro il Potenza,
0: esatto. Cioè
2: non avremmo preso, non avremmo preso Shakir.
1: Anche lì ce ne stanno,
2: sì,
1: non so se l'hai detto a caso, direttore.
2: No, perché mi è venuto in mente il Potenza perché ci abbiamo giocato ai playoff. Quindi sicuramente quando si allineano i pianeti diventa tutto più facile. Poi all'interno credo che ci debbano stare competenze, caparbietà, coraggio, perché poi ci vuole tanto coraggio, perché comunque quest'estate non è una, lontano da me nel ripensare, però è normale che quando certe volte, ne so, pensi a Shakir o a qualcuno che veniva dall'infortunio o qualcuno che qui aveva fatto male, c'è stata una piccola esposizione, no? Poi piano piano le cose sono andate bene ed è diventato un valore aggiunto questo fatto in estate. Quindi ricominceremo da dove abbiamo iniziato quest'estate, sia nell'approccio, nella comunicazione e anche nella fattività delle eventuali operazioni.
1: Situazione Rizzo-Pinna, direttore?
2: Rizzo-Pinna è in prestito, ritornerà al Cosenza e intavoleremo una trattativa per capire.
1: Io non c'era la possibilità di riscatto, no?
2: Ma onestamente, che poi mi hanno mandato qualcosa del Cosenza che parla di riscatti o cose varie. Diciamo che noi un riscatto l'avevamo messo, ma quasi fittizio, perché era volto al fatto che lo volevamo oggi a tutti i costi, ma non era poi una componente reale. Ci siamo riservati di questo modo di poter colloquiare successivamente con un contratto, ma non è un riscatto obbligatorio. Quindi va semmai intavolata una trattativa con il Cosenza, ma comunque ci sarà tempo e modo. Oggi ancora non è nemmeno aperto il mercato e abbiamo finito l'altro ieri. Andrea ci ha dato una mano importantissima durante tutto l'anno, ma soprattutto nei playoff, quindi un'immensa gratitudine come a tutti quanti, e ci facciamo un po' di vacanza e poi riprendiamo i discorsi.
3: I tifosi indicano gli acquisti di Damiani e di Gori come il momento in cui probabilmente è stato fatto quel saltino verso un'ambizione maggiore rispetto a quella che magari avevate in mente all'inizio. In realtà, quando è che avete capito che poteva starci questo obiettivo? Dopo il derby, dopo la vittoria ad Arezzo, qual è stato il click?
2: Guarda, onestamente, come dicevo, non c'è stato un momento reale, perché devo dire la verità, sono stati talmente tanti che era diventato quasi stancante. Dicevo che questo sta andando bene, questo va bene, quindi dico ok, lasciamoci andare, rilassiamoci e lasciamo andare sta barca, vediamo dove arriva. Tanto che noi l'ultima partita, come ha detto anche il mister, dove ci giocavamo una stagione contro una squadra forte, perché il Brescia è una squadra forte che ha speso e che ha calciatori importanti, sembrava che stavamo andando a fare una gita scolastica, no? Perché l'abbiamo vissuta proprio in questo modo, con grande serenità, con grande consapevolezza, con grande abnegazione al lavoro, perché poi quando si entrava in campo c'era grandissima serietà. E quindi sono stati tantissimi segnali, appunto, dalla fortuna di giocare contro il Pineto al trovare delle sinergie con tutte le varie componenti che ci hanno accompagnato fino a questo punto. È stata veramente una cosa bella, naturale, e che ogni giorno c'era un qualcosa che ti diceva che ce l'avremmo fatta. È normale che poi lo tenevi dentro, te lo mettevi in tasca e ne diventavi geloso, no? E quindi tutte queste queste emozioni positive che arrivavano le abbiamo interiorizzate e alla fine ci siamo riusciti.
1: Bella come la festa, no? Che orario ha fatto, direttore?
2: Come?
1: Bella come la festa, no? La festa, che orario ha fatto?
2: A voglia. No, il giusto, normale. Io sono uno che già...
1: Ai miei complimenti ha risposto intorno alle 13.
2: Sì, perché poi sono stato a letto a rispondere ai milioni di... No, milioni, esagerato. Ai tantissimi messaggi, perché poi comunque quando ti viene riconosciuto il lavoro è bene che... Cioè comunque qualcuno mandi qualche messaggio, ed è anche bene che io li accolgo e rispondo a tutti, perché è sempre essere cortesi è la cosa che più mi piace, e quindi ho festeggiato il giusto perché caratterialmente sono sempre volto al prossimo passo, quindi me la sono goduta tantissimo, però si riparte.
1: Però da calciatore a direttore, questa rientra nella top 5 delle sue emozioni più belle?
2: Sì, penso di sì, perché mi è capitato di vincere, ho vinto con la Regina, però ero collaboratore del direttore. Oggi essere il direttore di una piazza come questa qua è un qualcosa che ti svolta veramente, ma lo percepisco, perché poi mi piace tanto andare proprio a sensazioni, percepisco che non voglio esagerare, però se le componenti continuano a essere così positive si potrebbe anche aprire un ciclo.
1: Ascoli è una città che l'avrai conosciuta, no? Nel senso che cade in depressione con due pareggi di fila e si entusiasma. Domenica la testimonianza, uno striscione in tribuna nazione che già parlava di Serie A. Effettivamente l'idea che ci siamo fatti un po' tutti è che con questa squadra, col direttore, con la presidenza e con l'allenatore si può davvero aprire un ciclo.
2: Ma sì, quello è normale, che è il sogno di tutti, ma era il sogno di quando siamo arrivati, ma era il sogno di quando stavo in altre squadre, perché se non sogni e non ti poni degli obiettivi di costruzione e non lavori in una squadra come se dovessi stare 10 anni, poi gli eventi di oggi ti portano magari a rimanere un anno, però se tu non lavori con questa visione, credo che per quanto mi riguarda è veramente difficile, quindi... E si deve parlare di ciclo, perché poi anche se non succederà, se i tempi di oggi ti dicono che devi cambiare direttore, allenatore o proprietari, quello si vedrà, però credo che si debba lavorare obbligatoriamente, come fatto quest'estate patrimonializzando con una rosa giovane, per provare ad aprire un ciclo o quantomeno lasciare un segno tangibile.
1: Questa, ma se sali bravi, anche mi somiglia tanto all'Atalanta di Gasperini, no? Dove i giocatori assumono un valore duplice, se non di più, rispetto al valore iniziale, se riuscire a valorizzare praticamente tutti. E ci sono anche giocatori che potrebbero fare un buon mercato per l'Ascoli.
2: Sì, adesso esageriamo un po'.
1: No, vabbè. Però.
2: Giustamente, come dici, no, ci esaltiamo, ci deprimiamo, adesso non esaltiamoci in maniera clamorosa. Sicuramente,
1: vabbè, per la categoria sono stati giocatori.
2: Sicuramente sono dei valori che hanno, sì, dei ragazzi che hanno accresciuto il loro valore grazie al mister, grazie a tutto quello che, grazie all'Ascoli, perché poi fare delle prestazioni all'Ascoli non è come farle in altri posti, quindi sicuramente ci sono dei ragazzi che hanno un valore accresciuto, ma è anche vero che oggi il valore dell'Ascoli è totalmente accresciuto per come è arrivata questa nuova categoria che ti dà un'importanza diversa su scala nazionale e in tutto il panorama professionistico. Quindi, come sempre, rimaniamo con i piedi per terra, sappiamo dove vogliamo andare e come ci vogliamo andare, e vedremo quanto e come si allineeranno i pianeti.
3: C'è un colpo di cui va particolarmente fiero, una trattativa difficile che è riuscito a portare a casa un giocatore che magari sembrava impossibile, che grazie, no, al di là della modestia, cioè grazie al lavoro che le ha fatto lei, come no, è riuscito a portare qua ad Ascoli?
2: Sinceramente sono quando dedichi tantissimo tempo a fare qualsiasi cosa, no? Anche a fare il panettiere, no? Se fai ogni panino, ogni cosa che fai, quasi te ne innamori e ti sembra che è sempre la migliore di tutti, no? Quindi per me sono tutti ragazzi scelti, che tutti mi hanno dato qualcosa, perché chi era una scommessa, chi era, si doveva rilanciare, chi doveva essere una certezza e quindi speravi che il suo passato l'avrebbe fatto valere anche in questa gloriosa piazza. Quindi onestamente sono tutti, ti potrei dire un qualcosa di positivo e di sensazione positiva all'interno di ogni trattativa, veramente di tutti, con un trasporto uguale ma con emozione diversa.
1: Poi noi vi ricordiamo che fra un quarto d'ora avremo anche in diretta Francesco Tomei, che probabilmente sarà ancora al mare, secondo lei, direttore?
2: Sì, sicuro.
1: Mister. Tomei cambiato tanto l'Ascoli, nei momenti più difficili ha trasformato anche il ruolo dei terzini, cioè nelle ultime partite Guebre, che secondo me è stato il giocatore più in forma fino alla fine, si è più accentrato, lo stesso Alagna. C'è stata una fase dove l'Ascoli faceva fatica a trovare la porta e poi ha trovato il modo per trovare la porta con facilità. È un allenatore che ha dato tanto, che ha cambiato anche tanti giocatori. Guebre secondo me ne è una dimostrazione. Poi mentre eravamo una partita con Brescia addirittura sono rimasto sbalordito quando si era avvicinato a quella punizione al limite dell'area dopo i primi minuti che voleva batterla lui. Lì ho detto non so se ci hai fatto caso anche
2: sì,
1: tu.
2: Sì, certo, no, ma il mister... È inutile parlare del mister, di quello che ha fatto e di quanto ha dato a questa squadra, a questa città, a questa società e a ognuno dei ragazzi, perché comunque c'è un lavoro importante dietro e gliene va dato atto, gli va dato merito e senza nessun personalismo. Quindi assolutamente sì, il mister è stato una persona eccezionale, anche oltre quello che ci aspettavamo, perché poi è normale che quando partiamo, onestamente, metto dentro anche il presidente era il primo anno e faceva il presidente, da una squadra a un direttore che veniva dal Latina, il direttore del Latina prende un allenatore e viene dal Picerno, quindi è stata una favola.
1: Le basi non erano.
2: È stata una favola bellissima. Le basi non erano, come dicete, o forse c'era all'interno una grande competenza da parte del presidente nello scegliere gli uomini anziché i curriculum.
1: Ma ha fatto questo... tanto anche la forte amicizia, no, con te, che la lega alla famiglia Passeri.
2: Sì, però vi assicuro, non per mi conoscete, non sono, no, ma vi assicuro che gli imprenditori non c'hanno amici. Quindi,
3: non ha avuto una scorciatoia.
2: Quindi le amicizie ti possono servire per fare un colloquio. Poi dopo gli imprenditori, quando mettono sul tavolo i loro averi, vogliono essere certi di darle a persone quantomeno di cui si possono fidare. Poi dopo, se gli riconoscono anche competenze, e poi dopo con un pizzico di fortuna tutto si incastra e diventa una favola.
1: No, già due volte che usi il termine fortuna, però secondo me ha vinto la squadra più forte.
2: Sì, ma io, fa parte del mio modo di comunicare, perché rimanere sereno e tranquillo è normale, che oggi sarebbe facile dire che le intuizioni del direttore sono state tutte vincenti, che l'allenatore usa gli schemi migliori al mondo e che eravamo la squadra più forte. Non voglio peccare di presunzione, ma sarebbe facile, perché poi ha rispecchiato la realtà. Quindi, se vogliamo dirlo, potete dirlo, io non lo dirò mai.
0: No, io, visto che parlavate di Tomei, chiaramente insomma tutti entusiasti del gioco che ha dato, però quello che ci ha colpito di più, l'abbiamo detto in più di un'occasione, è stata un po' la trasformazione a livello personale, umorale, di carattere, perché lui ci aveva un po' spaventato quando ci fu quel famoso lancio della bottiglietta. Allora io qui volevo dire un po' una provocazione, perché sempre riflettendo un po' col senno di poi e rivalutando un po' il personaggio Tomei, non è che sia stato anche lì un gesto studiato dal mister, no, quasi come per dire non vedo quello che poi voglio da questi ragazzi, non vedo i miei meccanismi, non vedo ancora le mie idee, devo fare qualcosa.
1: Vabbè, però lì c'è
0: per entrare problema, ancora di più nella testa dei giocatori. No, perché chiaramente è una provocazione.
2: No,
0: però...
2: sì, sì, no, so, assolutamente no. Il mister è una persona diversa, è una persona migliorata, è una persona cresciuta, è un allenatore che al di là del percorso da collaboratore, come il mio percorso da collaboratore in prima persona, abbiamo fatto un percorso di crescita, lui Monopoli Picerno, io Latina, quindi oggi il mister è una persona diversa, un allenatore migliorato, un allenatore cresciuto, come lo sono io, mi sento un uomo diverso grazie a questa città e un professionista diverso grazie all'opportunità che mi ha dato il presidente.
0: Ma sentirlo poi in sala stampa dopo Catania, prima insomma della partita contro il Brescia, obiettivamente sembrava veramente passati anni e anni da quell'inizio in cui magari anche lui si sentiva un po' sotto pressione, era venuto in una piazza particolare, insomma doveva ancora disputare due derby, quindi secondo me è stato un percorso che lo ha in parte trasformato da questo punto di vista.
2: Assolutamente.
0: Se dal punto di vista tattico gli riconoscevamo già tutti la bravura, l'innovazione, la voglia di creare questo sistema di gioco particolare, però io sono rimasto molto colpito dalla maturazione come proprio è avvenuta mese dopo mese e come è culminata poi in una gestione del gruppo nei playoff veramente unica, perché comunque ha saputo trasmettere la calma alla squadra e alla piazza, secondo me.
1: Io ti dirò, io l'ho visto tante volte, no? Anzi, ho un video di 2-3 minuti degli ultimi minuti dell'ultima partita, proprio puntando tutto su di lui. In sala stampa è molto diplomatico, riesce, c'è il savoir-faire, riesce a non essere polemico anche quando, no, c'è, sarebbe bisogno anche di un pizzico di polemica, quindi, però devo dire che i ragazzi lo temono e non poco, cioè è un sanguigno, cioè un, sì, un generale, cioè...
2: Sì, ma non è timore, è rispetto. Rispetto, sì. Perché comunque tutti quanti noi abbiamo instaurato un rapporto di lealtà, ma anche di grandissimo rispetto dei ruoli, quindi quando c'è da ridere, a scherzare, si scherza, ma quando c'è da correre, da lavorare, da sacrificarsi, siamo i primi poi a dare l'esempio, quindi tutti quanti ti seguono se sei tu a dare l'esempio, ma se lo fai in maniera direttiva ai ragazzi di oggi, che comunque sono giovani, magari fanno un po' più fatica e si crea una certa distanza, quindi invece tra di noi non c'è distanza, tra la squadra e il mister, tra me e la squadra e il mister non c'è distanza, c'è un grande rispetto dei ruoli.
1: Però Matteo, in percentuale tu sei convinto al 100% sia te che Tomei un altro anno con l'Ascoli?
2: Sì, adesso
1: non ti sbilanci.
2: No, vabbè,
1: 100 no.
2: No, è perché bisogna fare le cose in maniera calma, tranquilla, con i piedi per terra, va incontrato il presidente con grandissima serenità e si parlerà come abbiamo sempre fatto e come abbiamo fatto prima di conoscerci, perché quando noi cominciamo eravamo meno esposti a questa piazza, quindi non sapevate cosa stava succedendo. Adesso siamo più esposti perché sono stati anche dei risultati importanti, quindi c'è un po' di agitazione e frenesia, però stiamo lavorando come abbiamo iniziato, quindi...
1: L'impressione è comunque che anche la famiglia Passeri sia una famiglia molto ambiziosa.
2: Assolutamente, il presidente pure troppo, nel senso ogni tanto scherzando proviamo a tappargli un po' la bocca, ma lui è una persona eccezionale e a me personalmente ha insegnato tanto, ma non facendo delle lezioni, solamente guardandolo operare sotto l'aspetto imprenditoriale e di gestione delle risorse umane, quindi il presidente è uno estremamente ambizioso che vuole sempre vincere a qualsiasi gioco, quindi però è anche una persona che ha una grandissima caparbietà e capisce i momenti, come quando è capitato che non abbiamo vinto qualche partita, lui ha sempre messo calma, ha sempre capito il progetto, ha sempre compreso che la strada era quella, e quindi è una persona sanguigna ma anche equilibrata.
3: Non è facile, no? Primo anno da presidente, vincere subito un campionato, forse qui la dose fortuna c'entra un po' di più, no? Perché quando tu imprenditore entri nel mondo del calcio, con tutti i banditi che girano in questo momento nel calcio, non è facile poi, no, trovare le persone giuste come te, come il mister, come tutto lo staff, non lo dimentichiamo, il mister Tomei. Ma quanto è stato importante anche il ruolo di Andrea Passeri, perché noi parliamo tanto del presidente, ma credo che anche la figura del figlio sia stata importante in questo progetto, in questo cammino insieme.
2: Ma assolutamente, Andrea, io parlo sempre del presidente, ma perché è sottointeso che Andrea è una grandissima figura di mezzo tra tutti, perché noi abbiamo un rapporto, siamo coetanei, e quindi c'è un'affinità particolare con il padre e il figlio. Con il mister è un ragazzo che ha una visione di calcio molto competente, molto equilibrata, e quindi sa confrontarsi, quindi è sicuramente per noi tutti una figura importante, perché riesce a stare in mezzo nelle mediazioni, perché poi è un ragazzo umilissimo ed eccezionale, quindi riesce a mediare bene tutto quello che si crea di positivo e di negativo tra le varie componenti.
1: Uno che punta tanto sui giovani, no? Quindi nella sua testa tante idee per il settore giovanile, che diciamo già dal prossimo anno qualcosa sta cambiando.
2: Sì, assolutamente, cambierà tanto, perché quest'anno ho fatto tutto di fretta e furia e anche in ritardo, ci siamo concentrati molto sulla prima squadra, e il settore giovanile deve crescere per forza. Faremo delle collaborazioni con il territorio, e miglioreremo la struttura, faremo tanti accorgimenti che vedrete, insomma, in un immediato futuro.
3: So che siete stati anche a Monticelli, vi è piaciuto l'impianto, la struttura che poi è dentro la città, quindi è ancora più vicino a quello che è il territorio.
2: Assolutamente, infatti l'idea è quella di stringere sinergie con più entità possibili, tra
1: un
2: cui...
1: po' per liberare il Picchio Village dandolo solo alla prima squadra.
2: No, il Picchio Village è a disposizione dell'Ascoli, non è solo prima squadra, e non vogliamo creare nessun tipo di opportunità diversa che non sia quella veramente di valorizzare il territorio. Quindi no, il Picchio Village è un centro sportivo che ci basta tranquillamente per poter fare qualsiasi tipo di attività, dall'attività di base alla prima squadra, e anche la femminile c'è dentro, quindi siamo contenti così per quello che riguarda il mondo Ascoli. Però se dobbiamo potenziare un settore giovanile, non possiamo sicuramente fare a meno di quello che sono le risorse del territorio, di valorizzarle e fare in modo che i loro valori possano innalzare l'Ascoli. Se, apro una parentesi importante e non polemica, se siamo tutti tifosi dell'Ascoli, ma se siamo tifosi dell'Ascoli veramente, perché ci sono tanti che vabbè,
3: è stato un po' il problema di direttore, esatto, quello di essere tifosi, però poi quando c'è da coltivare il proprio orticello,
2: infatti non è, probabilmente perché in passato, anzi sicuramente perché in passato anche l'Ascoli penso che abbia commesso qualche passo falso, e quindi si sono un po' incrinati i rapporti sportivi, non d'amore, perché sono convinto che l'ascolano è veramente innamorato dell'Ascoli. Poi dopo nasce quella competizione sportiva che certe volte non si comprende, che comunque l'Ascoli non può avere la competizione con altre società, E quindi se si capisce questo, credo che l'Ascoli possa veramente vivere di rendita per quello che dà questo territorio storicamente, ma tutte le Marche. Quindi la nostra missione è questa, è quella di far capire che l'Ascoli non è in competizione, nessuno si mette in competizione con le altre realtà.
1: Penso di capire a cosa ti riferisci, potrebbe nascere una sinergia importante anche per i ragazzi della Primavera, cioè portare giocatori a fare campionati quasi professionistici.
2: No, non mi riferisco assolutamente ad altre società in particolare, no, proprio assolutamente no, intendevo il territorio in generale, generalizzato, senza fare nessun riferimento, perché comunque ci sono tante società dilettanti in questo territorio, quindi non c'è alcun tipo di riferimento verso nessuno, detto in maniera onesta e trasparente, perché sapete che semmai l'avrei detto chiaramente, è solamente che vogliamo appunto valorizzare il territorio e tutti quelli che hanno voglia di camminare vicino a noi, insieme a noi, a supportarci o a essere trascinati, lo faremo purché sia una collaborazione reale.
0: No, ma poi il direttore si ricorderà, ne avevamo parlato già 3-4 mesi fa quando era stato ospite da noi, era un aspetto che mi premeva particolarmente, perché noi da sempre abbiamo questo territorio innamorato dell'Ascoli, e quindi vedere giovani della città o comunque del comprensorio giocare con la maglia bianconera fa anche da traino a tanti altri bambini, tanti ragazzini che hanno sempre la voglia di emulare il loro concittadino, il loro amico, il loro compagno di classe, e quindi è molto importante strizzare l'occhio al territorio. E poi adesso la scolanità dopo una promozione è chiaro che trascina con sé tutto un entusiasmo che va cavalcato, considerando che siamo l'unica città fra Cesena e il sud profondo che disputa la Serie B l'anno prossimo, quindi sì, anche questo è un aspetto
3: c'è
0: importante.
3: C'è un centro Italia a disposizione in realtà, perché è vero, da Cesena a Salerno.
0: Invece, se posso fare una domanda, che sono in attesa del mister, Simone Corazza che farà? Continuerà a giocare oppure è già pronto un ruolo come dirigente?
2: Simone è un ragazzo ambizioso, quindi, ma onestamente non abbiamo intrapreso nessun tipo di discorso con nessuno, perché abbiamo finito l'altro ieri e quindi siamo tranquilli e concentrati adesso a farci un po' di vacanze.
0: È rimasto sempre
2: l'unico appuntamento,
0: l'eroe della stagione.
1: Prima di collegarci con Tomei, ha buttato l'agenda piano B, adesso hai solo il piano A. Quanti obiettivi ci sono nel taccuino del DS Patti?
2: Di cosa? Di calciatori?
1: Sì.
2: Allora piano B, perché piano A speriamo in un futuro.
0: Abbiamo buttato
2: il piano C.
1: Abbiamo in diretta il tecnico bianconero Francesco Tomei. Mister, ci sente? Sì, noi la sentiamo molto lontano. Vediamo se in regia riusciamo.
4: Mi sentite?
1: Sì, perfetto. Sì.
3: Salve.
1: Vabbè, i complimenti li hanno fatti praticamente tutti, mister. Abbiamo chiamato a quest'ora perché abbiamo il direttore sportivo Patti che ci ha detto che era al mare fino a 5 minuti fa, quindi abbiamo rispettato il suo riposo.
4: Pronto? Sento un po' male, pronto?
1: Sì, no, dicevo che abbiamo il direttore sportivo Matteo Patti qui con noi in studio, che ci ha detto che era al mare fino a qualche minuto fa, se la sta godendo giustamente.
4: Beh, diciamo che ci vuole un po' di riposo, perché è stata una bella giornata sicuramente, però è stata anche molto dura, quindi ci stiamo un po' rilassando, dai.
1: Quindi dopo la regular season riposava con riposo famiglia e linguine alle vongole, e dopo la promozione invece?
4: Idem.
1: Vabbè, due scampi arrosto, mister, dai.
4: Sì, qualcosina in più sì, cerco di... Più che altro, al di là dell'ironia, cerco di godermi un po' la famiglia, perché oggettivamente è stato un anno abbastanza tirato, quindi adesso cerco di riposarmi un po', anche perché ho la fortuna di abitare un po' al mare, quindi approfitto della bella stagione, però occorre un po' recuperare, ecco.
1: Sì, ne ha tutti i diritti, mister, però lei ci ha lasciato questa festa bellissima, ci ha regalato questa promozione entusiasmante, ha regalato un gioco che un po' tutta Italia alla fine se n'è accorto, e anche oggi le pagine della Gazzetta dello Sport lo dimostrano, però non ci ha detto la cosa più importante, mister, che un altro anno allenerà l'Ascoli.
4: No, ma su queste cose io non posso aiutarvi. Chi comanda è il presidente, soprattutto il direttore. Comanda il direttore.
1: Il direttore ce l'abbiamo in studio, ha detto che vi dovete sedere insieme al presidente tutti e tre.
2: Esatto. Il mister sì, non sì. Lo frega.
4: No, vabbè, ma c'è una bella sintonia, noi non abbiamo nessun problema, ci siederemo tranquillamente e si discuterà di tutto, però con molta serenità, come abbiamo sempre fatto, non è un problema questo.
3: Soprattutto dicevamo, mister, che la squadra sembra che non sia appagata, no, da questa promozione, da un po' l'idea che questi ragazzi abbiano ancora voglia di fare, e naturalmente se lei è il direttore e rimanete ad Ascoli tutto sarà un po' più semplice, aprire un ciclo insomma non sembra così impossibile.
4: Beh, sicuramente abbiamo avuto la fortuna di partire col piede giusto, perché come ho sempre detto, la grande, a volte nella vita occorre anche quel briciolo di fortuna, la grande qualità è stata il fatto che abbiamo preso prima di tutto dei ragazzi eccezionali, perché durante l'anno sono cresciuti, al di là dell'aspetto tecnico-tattico, ma sono cresciuti proprio come gruppo, sono sempre stati molto positivi tra di loro, non c'è mai stato un minimo problema, e poi tutto ciò l'hanno riportato sempre in campo, e questo è un po' il loro segreto, perché è un gruppo veramente a livello umano veramente di alta qualità, e questa cosa secondo me è stato un po' anche il plus della stagione.
0: Mister, prima, ripercorrendo un po' il campionato, abbiamo ripreso un po' il discorso relativo a quel famoso lancio della bottiglietta che ci fu in Ascoli Juventus, e al di là dei complimenti sull'aspetto tattico che ha saputo dare a questa squadra, io mi sono permesso di dire che a mio avviso la vedo cresciuto tantissimo dal punto di vista proprio caratteriale. Che cos'è la cosa che l'ha portata, diciamo, a rendersi così tranquillo, a trasmettere quella tranquillità prima di ogni partita dei playoff, e che cosa l'ha colpita di più di questa piazza che non si aspettava?
4: Ma più che altro è stato, secondo me, è stato un crescere un po' tutti, perché all'inizio bisogna conoscersi in tutte le sfaccettature, e poi alla fine durante l'anno sicuramente, se poi si compie un errore, bisogna un attimino anche rifletterci un attimo, e su questa cosa diciamo che ho cercato anche un po' di essere un po' più sereno, ma la serenità, dico la verità, me l'hanno trasmessa anche molto i ragazzi, perché oramai abbiamo anche un'identità importante che ti consente, anche se stai fuori, e fuori è difficile da rimanere tranquilli, però ti danno quella serenità, quella tranquillità anche di seguirli e accompagnarli. Per quanto riguarda Ascoli, beh, la cosa che mi ha colpito, ma penso che colpisce un po' tutti, è veramente l'amore viscerale che questo popolo ha per la squadra, e poi anche questa è stata sicuramente una delle cose che hanno influito molto per creare questa atmosfera oggettivamente molto, molto bella allo stadio, ecco.
1: E perché non continuare? Ci riprovo, mister.
0: Ci riprova.
4: Non sento bene.
1: No, è perché... No, allora, mister, io devo dire che nel periodo più difficile dell'Ascoli, no, quello dove giravamo tanto e tiravamo poco, io ho sempre gratificato il suo lavoro, soprattutto nell'identità che è riuscito a dare questa squadra, la classica mano dell'allenatore, no? Vedo calcio da ormai tanti anni e si dice sempre, si vede la mano dell'allenatore. Io per la prima volta mi sento di dire che vedevo la mano dell'allenatore, cioè la mano di Tomei. Diamogli tempo, il tempo è arrivato. Poi è vero, ha cambiato tanto, ha stravolto il modo di giocare anche di Silipo, tanto per fare un nome, cioè giocatore dalla qualità estrema che nella prima parte del campionato giocava un po' per se stesso, meno per la squadra, e invece quando ha capito che dopo due tocchi doveva scaricare o metterla dentro, è stato anche lì un altro giocatore.
4: Bah, io penso una cosa molto semplice, in tutte le cose della vita la parola più importante e di questi tempi, in questa anche epoca, purtroppo non si usa tanto, si chiama pazienza. Ci vuole pazienza un po' in tutte le cose, quando si lavora, quando si inizia un lavoro. Purtroppo il nemico principale per noi che facciamo questo lavoro, soprattutto nel mio ruolo, è il tempo, perché noi siamo oggettivamente schiavi dei risultati, quindi a volte sono quelli che determinano e sono quelli che poi purtroppo incidono. Invece il tempo, se si ha un po' di pazienza, se si ha un po' di tempo e soprattutto se si riconosce un certo tipo di lavoro, che non è, io ho sempre detto, non è il mio un lavoro vincente, è semplicemente una metodologia, un lavoro che a me piace, però tutti i lavori hanno bisogno di tempo, hanno bisogno di pazienza, e i ragazzi devono giustamente metabolizzare qualsiasi tipo di lavoro. E quindi la cosa più importante, secondo me, questo faccio un plauso anche alla società che mi ha sempre aiutato e supportato, il direttore, il presidente. A noi abbiamo avuto sempre questa idea condivisa di calcio, e secondo me siamo stati bravi a difenderla nel momento che fisiologicamente tutte le squadre del mondo possono attraversare una cosa del genere. Però bisogna rimanere, secondo me, sulla propria strada e non farsi distrarre, perché tanto critiche o qualsiasi cosa nel nostro lavoro sono all'ordine del giorno. Quindi bisogna credere in quello che si fa, ecco.
3: In questo senso, al di là del risultato sportivo, ritiene la più grande soddisfazione quella di aver trasformato un po' i mugugni, questa partenza da dietro, questi retropassaggi al portiere, in applausi, per aver cambiato anche un po' la mentalità dei tifosi mazzoniani che sono qui ad Ascoli, quelli che sono abituati a buttare la palla in avanti, a cercare la punta. Cioè, è stato un percorso dove anche ha avuto modo di educare i tifosi, la città, a questo nuovo modo di vedere il calcio, che non sempre ha fatto correre anche dei brividi. Lei l'ha messo anche in conferenza stampa con Vitale, che ogni tanto ci ha fatto un po' fermare i battiti del cuore, però ha comunque dato una nuova visione anche a noi che siamo addetti ai lavori, ma a tutta la città.
4: Io penso che il calcio vada in quella direzione, vada nella direzione del giocare, del cercare di, come posso, dominare le partite, di creare spazi, di avere relazioni tra i giocatori, e questo non si può avere buttando, come si suol dire, una palla troppo lontano. Quindi fondamentalmente per me questa è una cosa naturale che io ricerco con i ragazzi, e poi alla fine i ragazzi, una volta che per loro diventa anche naturale e riescono ad avere vantaggi, perché poi bisogna avere vantaggi dalle cose, uno non deve fare le cose perché si deve piacere oppure deve dire ok io costruisco, no, uno deve cercare alla fine l'obiettivo è quello di creare spazi, quello di poter attaccare, quello di poter essere incisivi partendo giustamente da avere la palla. E quindi questa cosa qui per noi è una cosa abbastanza naturale e crediamo molto in quello che facciamo. Dopodiché sicuramente i risultati ti aiutano, perché la verità è questa, e sicuramente, come ha detto anche, mi sembra Curato, non ricordo chi l'ha detta questa cosa, però o Purizzo Pinno, non mi ricordo, che hanno detto che anche domenica alla fine sono state apprezzate anche delle situazioni tra virgolette
3: di rischio.
4: Perché noi oggettivamente ricerchiamo questa cosa qua, e penso che alla fine le persone, il pubblico, chi viene allo stadio, io ho sempre creduto che possa essere anche un modo per poter portare entusiasmo, perché una squadra che ha più tempo la palla sicuramente può creare situazioni di pericolo. Quindi alla fine, se le cose vanno fatte bene, poi puoi trarre vantaggi. E noi siamo stati fortunati, bravi ragazzi, a trarne vantaggi, perché poi alla fine la realtà è perché dobbiamo vedere anche la cosa pragmatica e la cosa reale, che è quella che ti deve portare anche un vantaggio e un risultato.
1: E soprattutto, mister, è un modo di giocare che fa stancare molto di più l'avversario.
4: Beh sì, sicuramente correre dietro a una palla è più stancante che magari correre con la palla, però sono tutte cose che oggettivamente io penso che oramai si va in quella direzione, perché il calcio è una materia che si evolve velocemente, quindi bisogna cercare sempre di stare un po' ai tempi, un po' di studiare, un po' di essere curiosi, un po' di cercare sempre di migliorarsi, che poi è la base anche dei ragazzi, perché io dico sempre questa cosa ai ragazzi: quotidianamente anche l'1% vuol dire che la giornata è stata positiva, l'1% di miglioramento è stata positiva. Cercare e ricercare sempre di migliorarsi, perché poi l'errore più grande sarebbe dire ok, siamo bravi, no, non è vero. Secondo me ci sono sempre margini di miglioramento e bisogna ricercare questo, perché poi accontentarsi è la trappola.
0: Mister, c'era stata un'occasione in particolare in cui sto riflettendo alle parole che dice e mi hanno colpito molto. Dopo la sconfitta in casa con l'Arezzo, venne in sala stampa, molti tifosi erano arrabbiati, lei disse: preferisco aver perso ma aver mantenuto la mia fisionomia, la mia logica di gioco, piuttosto che aver vinto come ha fatto l'Arezzo con Bucchi e essersi completamente snaturato. E queste dichiarazioni a caldo mi avevano un po' sorpreso. Poi dopo, imparando a conoscere lei, il suo gioco, il suo modo di intendere il calcio, sono entrato nel meccanismo del calcio di Tomei, ho capito che poi effettivamente con quelle dichiarazioni forse era entrata ancora di più nella testa dei giocatori. E questo poi si è visto anche ad Arezzo, quando all'ultimo minuto, invece di buttare la palla, siamo riusciti a ripartire dal portiere dopo il gol sventato da Vitale, siamo riusciti poi a entrare in area di rigore dove abbiamo segnato con corazza dopo. È così che si entra nella testa dei calciatori?
4: Guarda, secondo me il discorso è molto semplice: uno deve trasmettere quello che sente. Io trasmetto questo e ribadisco sempre, perché poi non mi piace passare per magari qualcuno che sta inventando qualcosa o meno, perché assolutamente no. A me piace fare un tipo di lavoro, e secondo me quando una cosa uno la sente e gli dà piacere, è molto semplice trasmetterla. Chi questa cosa, i ragazzi la sentono e quindi la metabolizzano facilmente. Nel senso che poi per loro è anche un piacere, è anche un divertimento, perché poi proporre e cercare sempre di avere la palla, per loro, giustamente, per un calciatore, io ho giocato a calcio, è normale che sia il piacere, perché quando tu, abbiamo detto poco anzi, no? Quando tu hai la palla ti stanchi anche di meno, sei più coinvolto, quindi l'identità parte da questa cosa qui, ma soprattutto non c'è nessun segreto, non c'è niente di particolare, c'è semplicemente il condividere, secondo me, un divertimento, e per i ragazzi,
0: anche per noi tifosi, è stato così.
1: Mister, noi la stiamo per salutare, però io vorrei che lei faccia una domanda a direttore Patti e Patti ne faccia una a lei.
4: Sì. Dove vai a cena stasera?
2: Io a casa, mister. Tu invece dove vai?
1: No, non vale, la stessa.
2: E tu dove vai a cena domani?
4: Io vado a mangiare una linguina alle vongole e sono sul mare a casa.
3: Mister, io le volevo chiedere invece, lei è l'ultimo di una serie di allenatori abruzzesi che hanno fatto benissimo ad Ascoli, da Ammazzalorso
1: all'area buona.
3: Da Ammazzalorso a Iaconi, Giampaolo. A Giampaolo, a Vivarini. Sempre promuovendo il gioco. Iaconi diceva che faceva il miglior calcio offensivo di tutta la categoria. Cosa c'è in più in Abruzzo? Cioè, come mai c'è questa scuola abruzzese? È figlia di Galeone, di Zeman? Cioè, sono questi che hanno dato un po' un'impronta diversa a voi tecnici abruzzesi?
4: Ma sicuramente quell'epoca, io ho vissuto l'epoca di Galeone, ho vissuto l'epoca di Zeman, sicuramente ha caratterizzato questa regione, ma soprattutto anche questa città, perché poi siamo diversi proprio di questa città, perché è sempre stato un calcio bello, propositivo, divertente, e quindi secondo me questa cosa ha influito. Poi negli anni le cose un po' si trasmettono, e questa cosa secondo me ha potuto influire, e oggi parlavo con degli amici. Poi se vai a contare di Francesco Grosso d'Aversa, ce ne sono tanti, anche abruzzesi, Giampaolo, cioè, sono tutti allenatori che hanno anche questo piglio qui, che secondo me un po' ha influito, ecco.
1: Bene. Un'ultima prima della cena, visto delle linguine alle vongole, che ce la confermate, ce la faccio io sia al direttore che a lei. Campagna acquisti, lavorate sempre in sinergia, c'è ovviamente compatibilità, lo abbiamo ampiamente visto. Quanto è importante Matteo Patti, quanto è importante Tomei, quanti giocatori consiglia Tomei a Patti, e quanto Patti la fa arrabbiare perché non glieli compra, mister?
4: No, questa io adesso non voglio assolutamente sviolinare il direttore, perché poi magari si monta un po' la testa.
3: Bravo, esatto.
4: però Matteo è stato veramente un grande appoggio, perché noi non è che abbiamo una persona che può, come posso dire, sovrastare l'altra. Semplicemente abbiamo una grossa fortuna che condividiamo il modo di vedere un po' il calcio. Questa cosa ci aiuta, quindi qualsiasi scelta si fa giustamente, si è fatta in condivisione assoluta e con molta naturalezza, e questa è stata secondo me una cosa fondamentale, perché poi avere la stessa idea, avere le stesse linee guida è fondamentale, perché poi la cosa più importante è credere in qualcosa, fare qualcosa insieme sulla quale si crede, e soprattutto secondo me siamo stati anche sempre detto bravi e fortunati a mettere anche davanti sempre nella scelta l'uomo, perché noi abbiamo sempre analizzato molto bene anche l'aspetto caratteriale dei giocatori, prendendo sempre informazioni, studiandoli negli anni che hanno lavorato, e abbiamo sempre cercato anche di dare una grandissima importanza a questo aspetto, perché questo per noi è fondamentale per poi giustamente creare la cosa più importante, che si chiama gruppo, ecco.
0: Mister, per chiudere una riflessione, ha parlato di Pescara, allora mi è venuta in mente subito una degna conclusione della puntata. L'ultimo allenatore che ha vinto i playoff, Ballini, sta allenando la nazionale italiana. Ci sta facendo un pensierino?
4: Buona serata, vado a mangiare le vongole.
1: Ciao, mister. Grazie, mister, e complimenti di nuovo, ovviamente. Grazie.
4: Buona serata.
1: E ringraziamo Francesco Tomei, che è davvero sciolto, no? È stato così per tutta la stagione, direttore?
2: Ma sì, noi alla fine dobbiamo solamente mandare dei messaggi chiari e netti in comunicazione, e quando c'è da assumere dei ruoli. Poi dopo, come diceva il mister, non raggiungi questi risultati se poi non c'è un aspetto umano veramente importante e sinergico, perché poi le sinergie nascono solamente se hai un DNA simile, che è un po' quello che diceva prima, che vediamo le stesse cose, ma le vediamo in maniera naturale, perché ognuno di noi appunto ha un DNA che difficilmente cambi, lo modifichi, lo modelli, ma poi esce fuori sempre il tuo io. Quindi quando invece il tuo io è uguale a quello dell'altro o molto simile, e diventa tutto naturale, le cose possono anche andare molto bene, come quest'anno.
1: Chiudiamo, io ne faccio una, poi se vogliono anche i colleghi, altrimenti la chiudiamo qui. Mi è sembrata di vedere davvero un'alchimia molto importante, anche una condivisione tra lei, direttore, e il mister Tomei. Quindi questa chiacchierata col presidente, anche col figlio, vi legherà a prescindere, nel senso che continuerete insieme diciamo il 99% sarà così, perché è una chiacchierata, perché tutte e due insieme volete mettere sul tavolo del presidente le vostre idee, il vostro progetto, quello che sarà ovviamente la richiesta.
2: No, ma non c'è né richiesta né progetto, perché se ci sono dei ruoli, dei tempi e delle cose da rispettare, ma poi vedete che quando il clima è disteso, chiamiamo il mister, notate che c'è una

0: Quintana senza sapere chi è l'allenatore, no?
1: No, Quintana. No.
2: Ci siamo.
1: Arriverà.
2: Ah, io volevo chiedere invece, è corretto dire che fra Serie C e Serie B la distanza sia un po' assottigliata in questo momento?
1: Assottigliata
3: tecnicamente
1: dipende nel senso, perché comunque
2: una squadra che vince il campionato, che vince playoff.
1: In Serie B ci sono squadre veramente importanti sia per blasone come ci sono in Serie C, ma in Serie B ancora di più, guarda Palermo, Pisa, Cremonese, Sampdoria, ci sono squadre importanti che hanno una storia veramente importante, quindi dipende cosa si intende per...
2: No, io nel senso che una squadra che fa così bene in Serie C non deve essere stravolta per fare bene in Serie B, questa era la mia osservazione.
1: No, ma non c'è da stravolgere, c'è solo da capire bene quali possono essere gli obiettivi, i programmi e quella famosa visione di cui parliamo, che da DNA è uguale, è solamente da guardarci in faccia, programmare e partire con il lavoro.
0: Vale?
4: No, io credo che insomma più di questo il direttore non ci possa dire, e comunque da quello che ho capito è un po' quasi formale, no, sì, la cosa, cioè solamente da sedersi, parlarsi, guardarsi negli occhi, quindi vorrei un po' tranquillizzare i tifosi che anche oggi hanno massacrato, ma Tomè va via, prendiamo De Giorgi, quello della Potenza, che sta libero se va via Tomè.
2: Un altro abruzzese,
4: che credo sia anche abruzzese quello, lui non lo so, però insomma ecco, dalle parole del direttore possiamo dire che insomma è solo da mettersi.
0: Non c'è il quadernino dell'allenatore B, non abbiamo il quadernino legato agli allenatori, almeno questo.
1: Assolutamente.
4: Grazie direttore.
0: No, grazie direttore, grazie ovviamente per la sua presenza, ma grazie per averci
2: per tutto
0: fatto vivere davvero una stagione indimenticabile. Grazie Matteo Patti, grazie Valerio Rosa, grazie a Stefano Cappelli, grazie al mio
2: piacere,
0: giovane regista, e vabbè, non sappiamo domani che fa, figuriamoci, sappiamo noi che facciamo.
4: Lo dirai alla Quintana prima del primo assalto al Moro, dirai che qual è il nuovo allenatore dell'Ascoli.
0: Beh, no, allenatore.
4: Se rimane con me, ecco, diciamo.
0: Vabbè, noi ci saremo probabilmente anche l'anno prossimo, vedremo, ma anche il nostro futuro sarà legato a Tomei a parte.
4: Esatto.
0: Grazie a tutti, buona serata.
1: Buona serata.
4: Ci facciamo una foto con Rafael Jacopo, ce la teniamo vedere.
5: Zona mista. Il calcio piceno a tutto campo.

0: I prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte, dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento. E poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.
1: Ogni martedì alle 18:45 su Radio Ascoli, Zona Mista. Il calcio piceno a tutto campo, con ospiti e commenti. Zona Mista, il calcio come non lo hai mai sentito.
2: L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172, da mobile 0736 272 800, oppure consulta sito www.cip.it.
3: Sei sulla frequenza giusta. Radio Ascoli.

va bene. Va bene pure se alla fine non ti va mai bene. Oh, oh, oh, oh, disastro. Va bene pure se mi cerchi dentro qualcun altro. Urca, mi sa che questa volta ho fatto un puttanaio. Sarà che mi diverto quando sbaglio. Oggi mi sa che me ne resto a casa. Almeno mi risparmio un'altra figuraccia. Ma a cosa serve il vino? Se poi mi perdo in un bicchiere d'acqua.

va bene. Va bene pure se va bene, solo se a te va bene. Oh, oh, oh, oh, disastro. Va bene pure se mi trovi dentro qualcun altro.

cosa ti viene in mente quando guardi il mare in cerca di conforto? Forse solo un po' di confusione, una sensazione che non sai cos'è.

illuminazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi contare.

nascondersi tra le mie ali, per non farti cadere giù, per non farti trovare a terra, tra le cose che con te non c'entrano, ma che per colpa mia ti sfiorano e ti feriscono. Vorrei proteggerti dalla parte sbagliata del mondo, ma tutto quello che posso fare ogni volta che cado è rialzarmi tenendoti in braccio e riprendere.

0: sei sulla frequenza giusta. Radio Ascoli.
1: Fumo, entro, cambio faccia. Come va a finire, si sa già. Devo stare attento, mannaggia. Se la metto incinta poi

raga, mi sento fortunato. Alla fine del giorno, quando sono fortunato, è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge, che scrive scelte.

aspe. Mi fischia nelle orecchie, suspense. Un attimo prima del sequel, cash. Non comprende monete. Crash Bandicoot raccoglie le mele. Nel mio gruppo tutti belli, visi. Come un negro bello diretta bene in city. Non spreco parole, non parlo con Siri. Felice di fare musica per ragazzini.

Facevamo i compiti solo per cavarcela. Io mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge, che scrive scemo.

0: ogni martedì alle 18:45 su Radio Ascoli Zona Mista, il calcio piceno a tutto campo con ospiti e commenti. Zona Mista, il calcio come non lo hai mai sentito.
1: Ci sono storie che si costruiscono mattone dopo mattone, storie che attraversano il tempo e lasciano un segno. Dal cuore del Novecento, con Mastro Francesco, fino alle sfide dell'architettura contemporanea. L'impresa Gaspari Gabriele è da oltre 100 anni sinonimo di passione, competenza e innovazione. Perché costruire per noi è dare forma al tempo, preservando ciò che è stato, valorizzando ciò che è, immaginando ciò che sarà. Dalle nuove costruzioni al recupero degli edifici storici, ogni progetto è un'opera unica, firmata da un team di professionisti in continua evoluzione. Scopri le nostre realizzazioni su www.impresagaspari.it. Impresa Gaspari Gabriele. Ricostruiamo il passato. Valorizziamo il presente. Investiamo nel futuro.
2: Questa è Radio Ascoli. Mission.

Se è solo un sogno, forse dura un attimo, solo una notte ancora.

0: L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172, da mobile 0736 272 800, oppure consulta il sito www.cip.it.
1: Il giovedì a Radio Ascoli non è mai banale,
2: soprattutto quando arrivano loro, ospiti veri, voci che contano.
1: Al circolo del giovedì ogni volta si cambia prospettiva,
2: un tema diverso e zero noia.
1: Attualità, cultura, storie del territorio per 60 minuti di scoperte.
2: Il circolo del giovedì. Temi al centro dell'arena con Alberto, Armando e Tonino.
1: Su Radio Ascoli ogni giovedì alle 18:45.

bene. Va bene pure se alla fine non ti va mai bene. Oh, oh, oh, oh, disastro. Va bene pure se mi cerchi dentro qualcun altro. Urca, mi sa che questa volta ho fatto un puttanaio. Sarà, sarà che mi diverto quando sbaglio. Oggi, oggi mi sa che me ne resto a casa. Almeno mi ri, sì, mi risparmio un'altra figuraccia. Ma a cosa serve il vino? Se poi mi perdo in un bicchiere d'acqua.

0: va bene. Va bene pure se va bene, solo se a te va bene. Oh, oh, oh, oh, disastro. Va bene pure se mi trovi dentro qualcun altro.
1: Ogni martedì alle 18:45 su Radio Ascoli, Zona Mista. Il calcio piceno a tutto campo, con ospiti e commenti. Zona Mista, il calcio come non lo hai mai sentito.

Ehi tu, l'unica per me, non c'è niente di simile. Un giorno sei entrata nei miei sogni e hai reso tutto possibile. E ho imparato tra sogni e realtà imprevedibili che l'amore esiste.

0: Cosa ti viene in mente quando guardi il mare in cerca di conforto? Forse solo un po' di confusione, una sensazione che non sai cos'è.
1: Radio Ascoli Night.

è solo un sogno, forse dura un attimo.

suo ti sta stretto, oppure che è sempre troppo freddo quel tuo letto. Lo so che forse è presto, ma me va di uscire già.

va bene. Va bene pure se alla fine non ti va mai bene. Oh, oh, oh, oh, disastro. Va bene pure se mi cerchi dentro qualcun altro. Urca, mi sa che questa volta ho fatto un puttanaio. Sarà, sarà che mi diverto quando sbaglio. Oggi, oggi mi sa che me ne resto a casa. Almeno mi ri, sì, mi risparmio un'altra figuraccia. Ma a cosa serve il vino se poi mi perdo in un bicchiere d'acqua?

0: va bene. Va bene pure se va bene, solo se a te va bene. Oh, disastro. Va bene pure se mi trovi dentro qualcun altro.
1: Radio Ascoli.

riderai. Una foto senza data, una fitta allontanata, e vedrai che riderai. Riderai di quei tagli di capelli, le letture delle stelle che non ci hanno preso mai.

Questa è Radio Ascoli.

cosa ti viene in mente quando guardi il mare in cerca di conforto? Forse solo un po' di confusione, una sensazione che non sai cos'è.